0: avvolgere dall'emozione della notte con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: La mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Estate, che caldo, estate, caldo, caldo, già aria condizionata accesa anche qui, e perché sono le 4.32 e 13 secondi, quindi potremmo prendere anche un'ora doppia se siamo fortunati, ma questo orologio non è poi tanto, non è tanto di quelli, 26 secondi, 28, ah, l'abbiamo presa, evviva, l'ora doppia di questa mattina è arrivata. E allora, dunque, 4.32 e rotti, è il momento di salutare le nostre radio. Naturalmente facciamo anche il saluto delle nostre radio. Radio Blinco Blanco, Atri, poi abbiamo 7.30 replica. Radio Teramo. E poi Tele Terme Vigliatore TV, poi Radio Mare Italia, le prime tre fanno la replica alle 7.30. Invece per quanto riguarda stamattina, vi ricordiamo tra un po' Marco Roma e poi chi ci sarà in linea con noi alle 5.15, musica, notizie sui vari paesi, sulle altre cose. E adesso arriva il saluto delle radio, letto da Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98.104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna.

0: E siamo in diretta e diamo il buongiorno alla nostra amica Claudia da Bologna, che ormai anche lei è diventata una delle nostre pedine del mattino. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno, buongiorno. Come? Ti dormi così bene, c'è un freschino qui in questo momento, guarda.
0: Ah, con l'aria condizionata?
1: No, sì, te l'ho spento, io faccio sempre, dopo un po' la spengo perché mi dà fastidio quella specie di geletto che si sente in un certo punto nella stanza. Invece guarda, ho acceso, ho aperto un'ariettina deliziosa, perché sono solo 25 gradi, ecco. A dirlo così sembra, però c'è una gran differenza fra ieri.

0: In questo momento, 20-25 gradi è una cosa bellissima, si sente, si sta benissimo, guarda. Magari tutto il giorno, invece è previsto 35 pure oggi,
1: Anche oggi,
0: almeno
1: almeno
0: qui
1: qui.
0: sì.
1: Bene, allora ti lascio un attimo in linea che andiamo a prendere i messaggi di Marco.

0: E le cose elettroniche sono sempre certe volte un po' misteriose, perché non riusciamo a capire perché non parte il messaggio di Marco. Vediamo, eccolo qua, dovrebbe esserci adesso. Ah, è silenzioso. È un messaggio silenzioso.
1: Condividi media. Messaggio vocale, durata 22 secondi, 4:20.
0: Ah, ci sarà qualche problema perché da 22 secondi.
1: Condividi media. Fotocamera. Componi messaggio. GIF sticker. Messaggio vocale. Pulsante.
0: Allora, gli facciamo ripartire.
1: Fotocamera. Condividi media. Messaggio vocale, durata 22 secondi, 4:20.
0: Perché non fa sentirlo però?
2: Ecco. Buongiorno! Oggi che giorno è? Io ti guardo così felice come tu non hai visto mai. Io ti guardo sempre più e ti amo così tanto da non scordarlo mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Questo era uno.
1: Messaggio vocale, durata 15 secondi, 4:20.
0: Sentiamo. Come al solito non si carica, non sappiamo perché.
1: Due messaggi da ascoltare. Messaggio vocale, durata 15 secondi, 4:20.
2: Tanti auguri a Meryl Streep, buon compleanno, cara attrice. Tanti auguri a Meryl Streep da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Bene, allora gli auguri li abbiamo sentiti, ritorniamo con Claudia, eccola qui. Abbiamo fatto gli auguri a Meryl Streep praticamente. Ecco, Claudia è tornata? C'è? Ah, che è successo che non sentiamo più Claudia? Ah, eccola qui. Un attimo di pazienza, Claudia, che deve finire questo messaggio, altrimenti non riusciamo. Ecco qua. Eccola qui, Claudia.
3: Ecco.
0: Sì, sì, sì.
3: Sai che mi metto in angoscia quando mi dici che non ci sono, invece io ci sono.
0: No, ci sei. Adesso vediamo se riusciamo a prendere anche Marco con il residuo di batteria che abbiamo.
1: Avvia videochiamata con Marco Roma, saluto. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo qua.
3: Perché adesso
1: stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro. Voce non attiva.
0: Eccolo, stiamo chiamando.
4: Pronto.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno
4: Marco. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come va? Siamo in viaggio?
4: Sì, sì, sì. Direzione Tor San Lorenzo.
0: Ecco, oggi direzione Tor San Lorenzo.
3: Il lunedì è così. E il lunedì è sempre parte, così. Parte.
0: Lunedì è sempre lunedì.
3: No, lunedì è sempre così a Tor San Lorenzo.
0: Ah, ecco.
3: E mercoledì invece?
0: Mercoledì è ansio. Allora, vi ricordiamo i saluti di quest'ora. Salutiamo tutti i nostri amici Ernesto, ATM, Trenano, Vimeasi, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, e poi la nostra Celeste e il nostro Ernesto, nonché Dennis. Se poi volete salutare qualcuno voi...
3: Ah, io non volevo salutare Mirella, ma non la saluto più perché non si è svegliata. Ieri mi sono ripromessa di richiamarla e invece mi sono dimenticata. Fa una cosa e fai l'altra.
0: Vabbè,
3: tra le altre cose, tra le altre cose volevo dire che Ernesto è un nome poco consueto, però rientra nel mio destino, perché ieri ho conosciuto una persona che mi dà della bellissima verdura fresca ogni volta che lo incontro, che c'è un orto dalle parti dove bazzico io qua.
0: Che si chiama Ernesto?
3: Scusa, ma lei come si chiama?
0: Ernesto.
3: Io mi chiamo Ernesto, capito? Dico,
0: Ernesto.
3: Senza volerlo, è già due persone che incontro
0: conosci,
3: nel mio cammino.
0: Che si chiamano Ernesto. E allora tu, Marco, conosci Ernesti?
4: Mio cugino.
0: Ah, vedi, lui c'è un cugino.
3: Ah,
0: qui.
3: Vedi.
0: E Damiano ed Eleonora.
4: Ernesto De Lucca.
0: Ecco, e Damiano ed Eleonora?
4: Dormono, ieri... hanno fatto tardi, stanno festeggiando i compleanni dei parenti. Allora. Speriamo dopo.
0: Bene, allora speriamo dopo le. Ecco. Allora,
3: dopo le 5 e un quarto.
0: Dopo le 5 e un quarto, sì. No, anche alle 6, 7 meno 10, che al limite.
3: 7 meno 10.
0: Allora, dunque, a questo punto il brano l'hanno fatto loro o l'hai fatto tu stamattina per i soliti casini?
4: L'ho fatto io.
0: L'hai fatto tu
4: allora, l'ho fatto io.
0: Quindi stamattina. Claudio, aiutami. Allora, vienimi in soccorso. Dunque, vediamo un po' per calzini oppure pigiama oppure costume da Marco Roma. Se andate a Tor San Lorenzo, il furgone con i cuoricini è il suo, e quindi vai.
4: Quando dorme la città?
0: Quando dorme la città? Ligabue.
4: Quando dorme la città? No, no.
0: Claudia, aiutami tu.
3: A me non mi viene, stavo pensando, c'è un blocco, ma perché? Eppure un brano che conosco, insomma, mi sa di noto, però non
0: mi
3: sa
0: di noto, ma.
3: Ma no, ma è un verso di Lucio Dalla.
4: No, il titolo del testo.
0: Ho capito. Bene, no. Il titolo del testo, proprio il titolo.
4: Sì. Quando dorme la città.
0: Dacci una mano, dai.
4: Allora, è un uomo? È un ragazzo.
0: È un ragazzo.
4: Appena
0: 30 anni.
3: E allora ultimo?
0: No, ultimo non è tutto. Ultimo. L'abbiamo fatto l'altro giorno, poi mica ogni giorno facciamo ultimo.
3: Mica c'è, certo, giusto. Perché è un verso noto, secondo il mio cervello, però ora mi viene in mente che titolo è.
4: Difficile?
0: Grignani?
4: No. Oggi l'ho fatto difficile.
0: L'ha fatto difficile, sì.
3: Oggi l'hai fatto difficile.
0: Sì.
4: Fatto apposta oggi,
0: Io provo quando c'è Damiano. 4:49:26. Sono le 4:40.
3: Tu guarda su Google, io non posso farlo perché non sono capace.
0: No, anch'io potrei.
3: Non c'è un dispositivo adatto.
0: Io basta che lo scrivo, mi esce chi è.
4: Sicuro.
0: Però non è che non si
4: era facile.
0: Così si vince facile, no? Quando già forse già solo quando scrivo quando dorme potrebbe anche uscire.
3: Però fammi il motivo.
0: Ecco, visto che tu canti, fai quando dorme una città. No.
3: Mi viene in mente pure a me quella.
0: Qualche altro indizio,
3: cantacelo.
0: Marco? Altro indizio, Marco.
4: Allora, vabbè, diciamo che è stato detto, dai.
0: Come è stato detto?
3: Come è stato detto?
4: Allora, detto non la conosci... mano. No. Ha appena 30 anni.
0: Sì.
4: Questo è il... l'ho dedicata perché è nuova, praticamente è proprio nuova. C'ha pochi giorni.
3: È l'ultima di ultimo?
0: No, non è l'ultimo di...
3: No.
4: Sì, è lui.
0: Ah, è ultimo, allora l'avevamo detto.
4: Sì, l'ha detto lei.
0: Allora, e allora, vabbè.
4: Ha detto lei.
0: Allora, ricordiamo, prima che te ne vai, chi ci sarà mercoledì sera, 20 di sera?
4: Ce l'abbiamo fatta, Tommaso 40.
0: Tommaso? Tommaso 40, che ha vinto il Tu sì che vales di quest'anno?
4: No, il 2020 era.
0: Il 2020. Tu sì che vales. Tommaso 40, non lo ricordo facilmente, 40.
3: 40, sì.
4: Lui è musicista, suona pianoforte e chitarra. Infatti questi giorni stavo al Quirinale. A suonare al Quirinale.
0: Ho capito. Quando dorme la città, ultimo.
4: Yes.
0: Allora, sta arrivando, ragazzi. Noi ci sentiamo alle 5:15.
3: Va benissimo, allora possiamo chiudere, insomma.
0: Sì, ti richiamo con un altro numero, ciao, a dopo. Okay.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio in via Vivaio 7 e abbiamo una classe della seconda media che ce la presenta la nostra professoressa Fortunata. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno, noi siamo la classe seconda D dell'Istituto Carlo Urbani di Mugio.
1: Ah, quindi non è Milano, è vicino. Quindi professoressa Fortunata, lei ci presenta i suoi allievi uno per uno. Presentiamo il primo.
3: Arianna,
1: poi
3: Giorgia.
1: Un'altra Giorgia, due Giorgia.
4: Francesca.
1: Sì.
3: Vittoria.
5: Ici, la del tipo.
1: E poi?
3: Simone.
1: Allora, dunque, siamo stati tutti a questo dialogo nel buio e siamo stati impressionati da qualcosa. Qual è stato la... Partiamo con Arianna, quindi con la prima. Qual è stato il tuo affronto di questo dialogo? Ti sei trovata bene? Cos'è successo?
3: Era molto al buio, infatti all'inizio mi sono un po' spaventata, però poi mi sono tranquillizzata perché c'era la guida e ho capito cosa affrontano le persone non vedenti.
1: Ah, bene. Sentiamo adesso invece Giorgia?
6: Sì.
1: Giorgia, per te invece?
6: Anche per me all'inizio è stato un po' pauroso, però poi mi sono abituata, perché comunque ero sicura che non ci fosse pericolo e comunque c'era la guida che ci
1: seguiva. Seconda Giorgia 2.
7: Allora, è stato molto bello perché abbiamo provato ciò che provano le persone non vedenti tutti i giorni e all'inizio non ero molto tranquilla perché non vedevo niente, però poi alla fine mi sono abituata.
1: Ecco, chi c'è dopo adesso?
8: Francesca. Per me è stata un'esperienza nuova e molto bella e inizialmente avevo un po' di paura, però poi mi sono abituata.
1: Ecco. Perfetto, ancora rimane...
9: Vittoria.
1: Sì.
9: Per me è stata anche per me una bellissima esperienza, all'inizio come tutti noi credo ho avuto molta paura personalmente, però sapendo che c'era la guida che addirittura a certi momenti ci toccava per farci capire anche di essere al sicuro, mi sono molto tranquillizzata rispetto all'inizio.
1: Ecco, è rimasto ancora adesso...
10: Michelle, vuoi dire qualcosa tu?
5: Sono un buio di città, molto quello.
2: Ti è piaciuto? Qui, ti è piaciuto? Così.
1: Ti sei divertito? Non tantissimo, ma un pochettino sì. E allora infine mi pare che c'è Simone adesso.
11: Sono Simone, mi sono divertito molto perché è un'esperienza nuova, vedere come le persone non vedono è molto interessante, sarebbe una cosa da rifare.
1: Ah, bene. Allora, tieni presente che magari potrai venire con i genitori a fare anche l'aperitivo al buio, dove ci sono anche i pianisti da giugno, oppure potrai fare anche la cena al buio, anche il teatro al buio. E adesso sentiamo invece da voi se avete da fare delle domande sui non vedenti, visto che magari qualcuno l'avete fatto già là in precedenza, ma magari non siete stati soddisfatti in totale e volete fare una domanda a me che sono un non vedente da tanto tempo, quindi potete farmi qualsiasi domanda, io cercherò di essere sincero. Ditemi pure. Chi è che fa una domanda? Il vostro nome e la domanda, forza. Sarete curiosi, una volta che vedete un non vedente, la prima cosa che vi viene da chiedere qual è?

0: Allora, intanto il verde e il rosso del semaforo, teoricamente se i semafori sono buoni e sono sonori, sono, il semaforo verde ha dei suoni lunghi, il semaforo rosso appena arriva sono dei suoni corti corti e poi sta in silenzio. Invece per quanto riguarda il bastone, noi non vedenti in genere cerchiamo di seguire i muri, proprio perché attraverso i muri, seguendo il muro, abbiamo lo spazio. Infatti spesso i muri sono pieni di motociclette, monopattini, biciclette e l'altro, che a noi ci danno molto fastidio.
1: Grazie.
0: Ancora qualche domanda? La professoressa?
1: Vittoria, io volevo chiedere, ma i non vedenti o i poco vedenti, in media, diciamo, quanto ci mettono a imparare il Braille? E in che età viene insegnato, diciamo?
0: Allora, hai fatto una bella domanda, poi ti faremo anche un regalo per questa domanda qui. Dunque, il non vedente impara il Braille come voi imparate la scrittura ai 6-7 anni con l'insegnante di sostegno. Invece da grandi, almeno per la lettura del Braille o la scrittura del Braille si dice poi oltretutto, ci vuole pochissimo, addirittura si impara in 10-12 minuti, però la cosa difficile è poterlo leggere con le mani, e poi vi farò vedere. Allora, ancora qualche domanda e poi abbiamo terminato, perché il tempo corre. Chi ha un'altra domanda?
2: Mi sa che non ci sono altre domande.
0: La professoressa ha qualche domanda, la professoressa Fortunata?
2: No, io volevo dare la mia testimonianza invece sul percorso che ho fatto.
0: Sì, perfetto.
2: Perché? Perché è stata una sfida con me stessa, perché io non cammino al buio neanche a casa mia.
0: Sì.
2: E invece qui mi sono trovata a mio agio, mi sono affidata alla guida che è stata bravissima e magari avrò vinto questa paura del buio, proverò a camminare a casa.
0: Bene, ringraziamo tutti gli ascoltatori. Allora, al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora, 3-2-1.

Saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio Sono. Sono Giuseppe Vagliano, cantautore. Credo in un mondo senza barriere, dove la persona torni al centro dell'attenzione, dove la musica possa essere uno strumento di riflessione, condivisione ed emozione, portando avanti anche progetti di inclusione sociale, lavorativa, in particolare legati all'autismo e disabilità. Temi che dovrebbero essere sempre al centro del dibattito. Il mio nuovo album è disponibile su tutti i digital store e sulle principali piattaforme di streaming. Per seguire i miei progetti musicali e sociali potete trovarmi sui social come giuseppevagliano.music. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Vorrei.

disabile International Radio. Sono Rocco La Marmora, sono un cantautore e scrivo canzoni da molti anni. Sono di origine siciliana. Mi potete trovare sui social, su YouTuber, anche su Facebook. Il brano in questione è Rosy Svegliati, un brano che avevo scritto prima che nascesse lei, mia figlia. Infatti non potevo immaginare che un giorno sarebbe arrivata lei, però gli avevo attribuito questo nome così orecchiabile nel cantarlo, comunque Rosy Svegliati, comunque, perché non potevo attribuire un altro nome. E tutte le volte che la canto c'è sempre un'emozione, comunque. Bene, e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosy Svegliati. Ciao a tutti.

0: E beh, quando si devono chiamare tre persone è un po' più complicata la cosa, non ci si fa durante un brano, però intanto diamo il buongiorno nuovamente a Claudia. Claudia, buongiorno. Claudia, mi senti? Non mi sente. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, eccomi.
0: Ecco, evidentemente Claudia non sente. Claudia, mi senti? No, non ci sente Claudia. C'è qualche problema, boh, non saprei se dipende da noi o da lei, però dovrebbe sentirci. Tu mi senti invece? Sì, perfetto.
1: Io la Paola, benissimo.
0: Benissimo, invece Claudia no.
1: Benissimo.
0: Claudia, ci senti? No, Claudia non ci sente. Cambiamola di spinotto, vediamo se ci sente su quest'altro, su questo liscio, su questo spinotto liscio. Pronto Claudia, ci senti adesso? No, non ci sente proprio. Allora è un problema, non sappiamo da che dipende. Dovrei fare le prove di tutti. Tu intanto mi senti, Marco, sì? E
1: Benissimo, benissimo, forte e chiaro.
0: io invece non sento Claudia. Ecco, ci ha chiamato lei adesso. Pronto
1: Mi
0: Claudia?
1: hai
0: Ci
1: fatto
0: senti?
1: cascare, mi
0: Ti ho
1: hai
0: fatto.
1: fatto.
0: Ma ci senti comunque, sì?
1: Adesso sì, prima mi hai fatto cascare, non si sentivo più.
0: Ah, io ti ho fatto cascare. Sì, non faccio. Spesso con il bastone si fanno cascare le persone quando si
1: Esatto, può darsi che hai dato una bastonata lì
0: mettono.
1: sul bottone e hai fatto cascare.
0: Bene, allora fate due chiacchiere voi o scegliamo un brano per mettere in onda il capitano. Perché ancora il
1: Ah,
0: capitano
1: dobbiamo fare rima?
0: non.
1: Dobbiamo fare un brano per mettere in linea il capitano.
0: Al limite così. Vedete voi, allora, vediamo.
1: Dai, Marco, dai, racconta la tua domenica.
0: Ecco, io intanto cerco il capitano. Marco? Sì.
1: Marco?
0: Racconta la tua domenica, dice Claudia.
1: Racconta la tua domenica.
0: Intanto che io prendo il
1: No,
0: capitano. No, allora,
1: no, meglio di no.
0: allora scegliamo un brano.
1: Perché?
0: Non è, si vede che non è
1: Meglio
0: stato
1: di
0: un.
1: no.
0: Meglio di no. Allora scegliamo un
1: Sì.
0: brano.
1: Vabbè.
0: Chi lo sceglie, Marco o Claudia?
1: Per cavalleria lo sceglie Marco.
0: Perché, Marco, scegli un brano allora. Ragazzi,
1: Allora,
0: non
1: se
0: facciamo
1: bastasse la
0: silenzi perché
1: città.
0: si. Se bruciasse la città, perché se facciamo dei silenzi, alcune radio si possono staccare quando sentono 2 secondi
1: No,
0: di
1: no, no, non vale, per carità.
0: silenzio. Va bene,
1: Come
0: dai.
1: parla tanto Claudio, allora io ho lasciato il microfono.
0: Ah,
1: Ah,
0: se
1: ma sei un
0: bruciasse la città,
1: cavaliere.
0: allora dai, arriva se
1: Sì. Dai,
0: bruciasse.
1: capitano dov'è?
0: Il capitano bisogna cercarlo perché ancora non arriva.
1: Ah, pensavo che c'era.
0: No, dobbiamo chiamarlo.

0: E direi che le città stanno bruciando in questi giorni. Bruciano proprio, vero, capitano?
1: Vabbè, devo dire la verità, non lo so, ma fa caldo sì, però perché da quando sono dimagrito lo sento di meno, però fa
0: Fa
1: caldo.
0: caldo.
1: Però il bollino rotto l'abbiamo passato a Roma!
0: Roma ha il bollino rosso, Marco.
2: Sì, guarda, buongiorno capitano, stamattina sono partito 23 gradi alle 4:10. Altissima temperatura, mamma.
0: Noi in questo momento.
1: Il numero giusto per partire.
0: Ma guarda che noi ci abbiamo 26
2: Sì.
0: gradi adesso, 27 a Milano, adesso. Quindi
3: Sì, pure
2: Mamma.
3: qua,
0: anche a Bologna, insomma, quindi.
3: Sì. Adesso
0: Bene.
3: infatti la
2: Da
3: rietta
2: tutta
3: fresca è
2: Italia.
3: finita.
0: È finita l'aretta fresca. No, ma qui a
3: Sì,
0: Milano.
3: perché ha smesso di tirare. Prima, quando ci siamo parlati della prima parte, sentivo sto freschino che invitava proprio a dormire. Ho detto, vabbè, non lasciamo solo stamattina Giuseppe, va,
0: Svegliamolo.
3: teniamogli compagnia per un po'. E invece è finita pure l'aria fresca. Anzi, adesso volevo dire che adesso quasi quasi vado a cuocere gli zucchini, perché
0: Zucchini.
3: adesso che è freschino si cucina bene, dopo non me va più.
0: Ecco,
3: Allora.
0: abbiamo a proposito Ernesto, a proposito di zucchini.
3: Oh.
0: Eccolo qui.
4: Messaggio vocale, durata 14 secondi.
0: Ecco,
4: Messaggio vocale, durata
0: sentiamo
4: 52
0: Ernesto allora
4: secondi,
0: cosa vi
4: 5,
0: dice.
4: 02, messaggio effimero.
3: Sì.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe Cesena, a te e a tutti i radioascoltatori, tutte le radio, salutiamo tutti quanti, tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo lo zio Totò, salutiamo Denis, salutiamo Paparoncino, Stefano, Salvatore. Salutiamo Laura se non sbaglio, Sebastiano, la moglie mi sembra. Insomma, tutti salutati, salutiamo tutte le chat di WhatsApp. Buongiorno, salutiamo Marco, peccato, siamo distanti, devo comprare un costume. Oggi qua da noi c'è il mercato. Ok, salutiamo tutti i radioascoltatori. E salutiamo tutti e tutti, buongiorno con un bel caffè.
0: Buongiorno.
2: Vorrei dare un saluto a Riccarda da Modena e a tutte le chat di WhatsApp. È un brano, maledetta primavera, maledetta primavera.
0: Vabbè, maledetta primavera, veramente forse maledetta estate, caro Ernesto. Vabbè. Dunque, rimettiamo tutti quanti in linea. Eccoci qua, Marco. Ti
3: Sì.
0: saluta. Ha detto Ernesto che voleva un pigiama, ma adesso sei un po' troppo
2: Ah,
0: lontano.
2: sto
3: No,
2: girando,
3: voleva
2: sto
3: un
2: girando,
3: costume,
2: magari. Ah,
0: un costume.
2: io lo spedisco, Ernesto, dici la taglia, io lo spedisco.
0: Ah, se dici la taglia te lo spedisce,
2: Sì,
0: vabbè.
2: sì, sì.
0: Perfetto, perché lui va al mare, il nostro.
3: Ah beh, essendo in Sicilia andrà al mare, sì. O è quello di Genova, non mi ricordo. No, Peperoncino è quello di Genova.
0: No, Ernesto è di Enna, quindi
3: Appunto, quello lì va bene al mare.
1: Deve entrare in corsa.
0: ecco
1: Andrà al mare.
0: che, che
2: ma
0: del...
2: capitano è sulla nave?
0: No, che nave, è sempre a casa. Capitano, sei in
2: Ah.
0: nave?
3: Capitano, sei in nave?
1: Ma sei pazzo, a luglio agosto andare per
3: Il
1: mare, ma
3: capitano
1: sei pazzo.
3: è in un galeone, in un galeone il
0: È
3: capitano.
0: un galeone.
1: No, veramente a me faceva, mi facevano le fregate. Avete il vastello, no?
0: Sì.
1: C'era
3: Sì.
1: capitano di corvetta, capitano di
3: Di vascello.
1: fregata.
3: Tu sei di vascello, capitano di vascello?
1: Sì, sono arrivato al massimo grado quello di vascello.
3: Ecco,
1: Vascello
3: capito.
1: sarebbe. Allora, io non sono nato militare, poi ho
3: Ah.
1: fatto il corso della capitaneria di porto, insomma, perché
3: Sì.
1: una volta all'anno prendono 30 ufficiali, di cui 10 e 15 li prende col titolo di capitano di concorso e 15 con la laurea. Però il concorso poi vale un anno. Io arrivavo sempre 16esimo,
3: Ah, ma
1: una
3: lo sai
1: cosa
3: perché? Perché
1: pazza.
3: tu facevi il corso di capitano di lungo sorso, non di corso
1: No,
3: di lungo corso.
1: io per fortuna non ho mai preso quel vizio, né fumato né bevuto.
2: Ora
1: Ho
2: è il
1: altri
2: massimo
1: ufficiali.
2: grado degli
3: Vabbè,
2: ufficiali
3: ma
2: superiori comunque,
3: da
2: della Marina.
3: corso a sorso il passo è breve.
0: Manca la C.
1: Aspetta 30 anni, che pazzo è qua.
5: Cioè sotto al colonnello eri arrivato praticamente, perché il massimo grado che prende un ufficiale superiore.
1: Diciamo, se paragoniamo con i grati dell'esercito, diciamo sì. E quasi
5: sì, i grati dell'esercito sotto al colonnello, insomma.
1: Loro sono tenente colonnello.
5: Abbastanza in alto.
1: C'è un grado intermedio.
5: Perché, però hai fatto sei arrivato abbastanza in alto, voglio dire.
1: Nella marina. Io non parlo di marina militare, parlo di marina sì militare, ma nel senso capitanerie. Il grado lo prendi, diciamo, andando a dirigere capitanerie o direzione sempre più grandi, no? Io l'ultimo l'ho fatto a Genova, insomma. Poi per mezzo di l'ex mia moglie lasciai e cominciai in altra volta a navigare con le navi da crociera, perché...
3: quello era più bello, eh? Le navi da crociera, ragazzi.
1: Il problema della no, mi piaceva più la capitaneria di porto. Però qual è il problema? Il problema è che lì ti cambiano sempre dopo 2-3 anni, 4 anni. Se fai carriera, ti girano sempre, capito?
0: Allora, ragazzi, cioè, il brano vai di Ernesto. Ritorniamo dopo perché c'è anche Dennis. Quindi andiamo con Ernesto. Maledetta primavera.

0: Era il brano che ha scelto il nostro amico Ernesto. Allora siete tutti e tre in linea.
1: Ernesto Sparalesto,
0: che era in ascolto. Marco c'è sempre, che sta facendo di bello Marco? Cappuccino, cornetto?
2: Sì. Secondo me sì.
0: E il capitano invece?
1: Ma se tu non ti ricordi di alzare i volumi, non ci sentiamo noi.
0: No, non ho toccato i volumi. Sono...
2: Vieni pure sgridato, ecco qua, non va bene.
1: Il capitano è crollato.
0: No, sono fissati.
2: Non sgridiamo Giuseppe, qualsiasi cosa fa per me va bene.
0: No, perché intanto che vanno i brani io devo anche trovare, cancellare le cose già fatte, devo prendere le nuove.
1: Certo, devi lavorare, io faccio tutto in retrobottega.
2: Allora, ci sono dei capi d'abbigliamento, c'è scritto così, non è un pregio, è un difetto, non è un difetto, ma è un pregio.
0: Ecco. Comunque il capitano c'è, si vede che forse non ha sentito la nostra domanda, però c'è.
2: Si è addormentato.
0: Non credo che... Capitano dorme?
1: No, ma perché tu hai fatto qualcosa che non va, dai.
0: No, sono tutti là.
2: C'è qualche sdraglietta, c'è lì vicino.
0: No, si rilassa. C'è tutto, capitano. Poi se può dare, se cade la linea, chiamate, richiamano in genere quando cade.
1: Io ho richiamato infatti perché io quando mi cade me ne accorgo subito, cioè tutti, chiunque se ne accorge che casca.
0: Sì.
2: Ma se dormi non te ne accorgi?
0: Se dormi non.
1: Non credo che ci abbia un sonno talmente rapido che stava a parlare un momento con noi.
2: Io ce l'ho.
0: No, Marco, Marco l'altra volta era a casa.
2: Sì, bravo.
1: Davvero?
2: Io mi potrei addormentare tranquillamente mentre viaggio pure.
0: Si è addormentato.
2: Pericoloso.
0: All'improvviso.
1: Speriamo non quando guidavi,
2: Sì, è capitato mentre guidavo.
1: Madonna, è pericolosissimo, sì. Marco.
2: Certo, ho distrutto 4 macchine.
1: Oddio, amore mio, ma no. Porello.
0: È il troppo lavoro, secondo me.
1: È vero.
2: C'è una vacanza, ma io parto comunque il 6.
0: Il 6 ti riposi un po'?
2: Sì, il 6 parto, il 6 dal 6 all'11.
0: Fai 5 giorni di riposo, allora in quei giorni non ti avremo.
2: Vado a Dublino.
0: Ah, allora da lì non ti possiamo chiamare.
2: No, possiamo.
1: L'ora X si avvicina pure per me, che il 26 vengo giù. Il 26 di...

0: Pure, Giuseppe?
1: Sì, capitano?
0: Alexa, apri Amici Disabili.
2: Che forte.
0: Alexa, allora, apri Amici Disabili.
1: Non me lo apri.
2: Capitano, lui mi senti?
3: Capitano. Non te l'apri a quest'ora.
1: È vero, no? No, lo dice, lo dice. E vedi, lui si sente che c'è il capitano, si sente... Niente, allora...
3: Però lui non sente te, com'è?
1: Non sente me, non riesco a capire perché, c'è un problema forse di spinotti, che però prima mi sentivo, quindi non mi sembra strano che sia successo adesso. Invece
3: Marco, io il 26 di luglio sono giù, ti raggiungerò.
2: Aspetta.
3: Tu permettendo naturalmente.
1: Beh, certo.
2: Porta
1: il gommone.
3: Sì, perché tu sei al mare, giustamente.
2: Allora, mare, guarda, bellissimo.
1: Ecco, vediamo se adesso ci sente il capitano. Capitano, ci sente?
4: Io ti sento, voi non ci sentite, è il caldo.
3: Invece adesso no, sì.
1: Io ti sento.
4: Giuseppe, tu stai in Kenya, quello è il problema.
3: Tu stai in Kenya.
1: Ma io non sono in Kenya, prima ti sentivo, eri tu che non sentivi gli altri.
0: No, io sentivo, ma voi non mi sentivate. Però come io non mi sento, mo. Non è cambiato nulla.
1: E io nemmeno.
0: Però ho notato che quando usi la linea keniana.
1: Sì.
0: Succedono queste cose.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque, mo ci sentiamo.
1: Sì.
3: Adesso è male.
1: Dobbiamo sentire anche, devo sentire anche Dennis cosa dice. Intanto voi raccontate.
0: Vediamo Dennis se il prato cresce.
3: Capitano, tu me la racconti la tua domenica, che Marco è riservato, non vuole dirlo.
0: No, io posso raccontare tutto. Io
3: raccontami, dai.
0: Orizzonti aperti.
3: Raccontami la tua domenica, ieri, che cosa hai fatto?
0: Ieri cosa ho fatto? Allora, ieri prima mattina ho sistemato il mio topper, ho comprato il topper, l'arnese che si mette sul materasso, che aumenta la sua...
3: Ah, si chiama il topper, è vero che adesso si chiama il topper, sì.
0: Topper, allora, l'ho messo, però avevo sbagliato perché un lato è più lungo e uno più corto, l'ho risistemato perché l'avevo messo...
3: Chissà che caldo ti è venuto, perché quando faccio i lavori
0: topper,
3: mi viene un caldo...
0: Poi ho buttato i cartoni e sono andato a trovare Giuseppe.
3: Vedi, così ti ha fatto un piatto di pasta asciutta.
0: Io ho portato, due cose lì, non mi ricordo. Io ho portato due cose e poi me ne sono andato al mio bar.
3: Addirittura c'hai anche un van.
1: No, un bar dove vanno.
3: Il bar. Scusa, avevo capito un van, penso.
0: Oggi siamo andati al bar partenopeo, diciamo.
1: Partenopeo, per non dire il nome.
0: Di cui hanno messo un bel ventilatore nebulizzatore.
1: Quindi adesso c'è fresco.
3: Addirittura
0: dopo i consigli
2: hanno aria condizionata.
1: Ventilatore nebulizzatore, così ti viene l'acqua fresca e uno sta.
3: Esatto.
0: Più o meno quello che c'ho a casa, così. Però io l'ho menata tanto, ho detto, oh, ma come andavo, boom, bam, tu. Finalmente quest'anno, perché c'hanno il Dior, no? Quel sì. Dior c'ha il vetro, ma lì quando si infoca
1: c'è il sole.
0: Non va bene.
1: Ecco. Bene, ragazzi.
0: Il ventilatore, devo dire la verità, ora è accettabile.
1: Accettabile.
0: E poi ho incontrato i miei soliti amici, un professore di... come si chiama, di disegno, educazione artistica in pensione. Poi c'è la nostra Albertina, che ha, diciamo, una figlia che è cardiovascolare, allora l'aiuta nel suo studio medico, perché lei, non so, prima faceva l'aiuto dentista, non so che faceva. È tornata da Abano Terme, è andata a fare le terme.
1: Abano Terme.
0: Abano Terme. Poi c'era Cerrino, il nostro stylist man, l'uomo della moda. Poi chi c'è? C'è Giovanna, quella che lavora in Rai lì, è una disabile pure lei, però è motoria, lavora in Rai, non so che precisione cosa fa. Poi c'era anche la figlia che aveva fatto iscritti, ci ha parlato un po' di questi esami.
1: Ecco.
0: E poi è venuto Nicola, from di origine napoletana, pronunciato.
1: Bene,
3: è molto ricca la tua domenica.
0: provo

0: Stavano mettendo dei sconsi, allora io subito fatto.
1: Bene, allora sentiamo il nostro Dennis.
2: Invia messaggio vocale.
1: Eccolo qua.
3: Eccomi, buongiorno a tutti, qua naturalmente sempre Dennis, un grande salutone a te Giuseppe in questo inizio di settimana. Naturalmente qua a Treviso fa caldo e acqua e vabbè, comunque niente, saluto appunto te, saluto tutti i tuoi ascoltatori, saluto le persone che avrai anche oggi a dialogare insieme a te, da primo all'ultimo, e oggi lascio la scelta del brano a chi volesse scegliere il brano. Per me è un brano, sì. Bene, niente, io vi risaluto naturalmente, ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao, un salutone da Dennis, ciao ciao.
1: Grazie Dennis, rimettiamo tutti in linea, eccoci qua.
4: Grazie Dennis.
1: Lui è sempre
4: tanti, buona giornata anche a te.
1: Ecco qua. Allora, chi sceglie il brano per Dennis?
4: Scelgo io.
1: Scegli tu per Dennis. Allora.
4: Il brano si intitola Che vuoi che sia se ti ho aspettato tanto di Mia Martini.
1: Ah. Vediamo se ce lo dà senza ce lo dà così.
4: Secondo
1: da...
4: me sì.
1: Che vuoi che sia se ti ho aspettato tanto Mia Martini?
4: Sì.
1: No, non ce l'ho.
4: Perché?
1: Ci dà Piccolo Uomo lei.
4: No, Piccolo Uomo. No, io voglio quell'altro. Piccolo Uomo non lo voglio.
1: E allora.
4: Cioè, ma allora metti solo Che vuoi che sia.
1: No, dobbiamo.
4: Prima frase.
1: No.
4: Invece
1: che.
4: No, scusa, ma esiste il brano, perché
1: sì,
4: non te lo devi dare?
1: Ma con la ricerca vocale.
4: È limitata la ricerca vocale.
1: Sì. Se invece
0: una cosa, se lo canta Marco Luna.
1: Marco lo canti tu.
4: No. La canta Che vuoi che sia se ti ho aspettato tanto.
1: Ecco.
4: Che vuoi che sia.
1: Allora.
4: Non saprai mai se ho pianto. Che vuoi che sia stretto intorno a me solo le mie braccia, no, niente se ne mai con gli altri mai salva la tua faccia, e un giorno dirò il tuo nome senza agitare. Che vuoi che sia c'è ancora tanta nostalgia, la la la la la, dai, che quello gli piace a Penny, sono sicura.
1: Sto scrivendo tanto.
0: Ormai ce l'ha cantata, vabbè.
4: Che vuoi che sia se ti ho aspettato tanto? Oppure solo che vuoi che sia, che penso che solo se ti dà quella cosa lì te lo dà. Oh, ma io ho difficile o niente, eh?
1: Sì. Adesso ci è trovato nel testo.
4: Oh.
1: Lo facciamo partire così il nostro.
0: Per cortesia, fai canzoni freschite.
1: Va bene, vai.
4: Va.
1: Eccolo qua.

0: 2026, che voi che sia, se ti ho aspettato tanto. Noi siamo qui in diretta quando sono le 5:49 e 28 secondi. E quindi abbiamo ancora 10 minuti da trascorrere insieme, 10, 12 anche, poi avremo qualche altro che si presenta e poi avremo le letture del giorno e i saluti finali alle la poesia con la nostra Maria Grazia e poi avremo infine, vedremo se sveglieremo il Vaticano oppure no stamattina, Marco.
1: Speriamo.
0: Vedremo. Allora,
1: speriamo, penso di sì. Intanto mercoledì sera c'è Tommaso 40, ecco. E per averlo è stato difficile perché lui per fare il videomessaggio praticamente l'ha mandato questa notte alle 2 dopo il Quirinale.
0: Ah.
1: Veramente è stato difficile. Ah. Però.
0: Allora, capitano, cosa sta facendo la scletta?
2: No, più tardi. Ma forse non so, diventa caldo, perché sto accusando il caldo, ma comunque con i miei 87 kg sono in forma!
0: Evviva!
1: 87 kg?
0: Per essere 1,90.
3: Cosa ha fatto 7 kg che non si è sentito?
0: No, con 87 kg.
2: Peso 87 kg. Neanche a 18 anni pesavo 87 kg, ragazzi.
3: Ma come fai? Io ho bisogno di dimagrire anch'io, dammelo pure a me la ricetta.
2: Fatti raccontare da Giuseppe, lui c'ha tutto, io lo vado a informare, ma lui non mi segue.
1: Secondo me lui fa
2: l'uomo di frigorifero.
1: Un rapporto d'amore con sua moglie.
0: Chi no.
3: Ah, non credo. Se un po' si dimagrisce, mare. Marco, quello lì.
2: Stai in alto mare.
0: Il capitano
1: si dimagrisce.
2: Se vi dico perché l'ho fatto, non ci crederete mai, allora è inutile. Però Giuseppe,
3: diccelo allora, che così allora, facciamo pure noi quello che possiamo.
2: No, vabbè, cioè, io ho fatto una situazione personale, poi non posso dare ricette per tutti quanti. Diciamo.
3: No,
2: comunque,
3: che ricette appunto, per tutti quanti? In linea di massima, dai, mica vogliamo.
2: La perseveranza, mai dire mai, mai, non si molla mai. Io sono dimagrito, perché dovevo dimostrare ai medici che no, alcuni, non facciamo via, non fatto. Che nel mio caso non hanno capito un tubo.
3: Come al solito capiscono un tubo.
1: Complimenti comunque.
2: E mi sono andato a fare anche un esame che si chiama DEXA, che ho pagato 180 euro, appunto perché poi quando quello dice ma così colà, io prendo il certificato come sono abituato dalla mia borsa, lo prendo e ce lo sbatto sul tavolo.
0: C'è Ernesto che vuole salutarvi un attimo. Ernesto, buongiorno.
4: Buongiorno bella
3: ciao,
4: gente,
3: Ernesto.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ecco.
3: Ciao
1: Ernesto.
0: Dici Ernesto.
1: Santo Ernesto.
4: Buongiorno a tutti, bella gente, buongiorno.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
1: Che bella voce squillante.
0: Ernesto.
4: Non ci sente però nella radio.
3: Io sento.
0: Ti senti in ritardo, Ernesto, perché c'è.
3: Lo
1: sento bene.
2: E via satellite.
4: No, qua siamo freschi come l'erba, abbiamo 19 gradi.
0: Allora.
2: Temperatura per salami.
0: Vedi, arrivi un po' in ritardo perché
2: siamo in Eurovisione.
0: Sì, c'è il ritardo. Va bene, Ernesto, buona giornata. Ci
4: grazie,
0: sentiamo.
4: Saluto a tutti. Buona giornata per tutti. Buon caffè.
2: Salutiamo la Sicilia.
0: Forse Ernesto pensava di sentirsi in diretta subito, invece no, purtroppo c'è la latenza di un minuto e un po' quando si ascolta.
3: È un po' molto,
0: Purtroppo ancora non, questa cosa qui del non sono riusciti a meno che non sei in FM, non riesci ad avere.
3: Solo in FM c'è l'equalizzazione immediata, con gli altri mezzi no, con i dispositivi no.
2: Perché
3: no.
2: C'è la trasmissione via etere, no?
0: Sì, quando passa per internet c'è un ritardo di 20-30 secondi.
1: Ma va bene.
0: Bene, allora Tommaso 40. arriverà con
1: Tommaso 40, sì. Lui è troppo, questo ragazzo è bravissimo, veramente. A parte suona
2: mi sembra il nome, che... nome di un baracchino, Tommaso 40.
0: Tommaso 40.
2: Giuseppe 25.
3: No, era uno scrittore.
1: Cristina 40.
3: Era uno scrittore all'epoca che si chiamava Fabio 40, mi pare, ma che aveva scritto "C'è un collegio ad est della caserma".
0: Noi ci abbiamo,
1: titolo...
0: abbiamo anche una radio che si chiama Radio 40 che ci segue.
3: Quello non lo so.
0: Anche Radio 40.
1: Vabbè, lui è il cognome suo reale, però per i artisti usano un numero d'arte.
0: Sì, per identificarsi, magari
1: lo metti in rapper, abbiamo intervistato Jeff, per ricordo, 93-17.
0: No? 93-17.
2: Sì, ma l'ha detto perché, 40 la, perché lui vuole, gli piacevano i 40 ladroni.
0: Ma no, i 40 ladroni.
3: Alibaba.
0: Alibaba e 40 ladroni. Allora, esatto. Siamo quasi per fare.
3: Siamo in direzione d'arrivo.
0: Ora tripla.
1: Salutiamo.
0: No, abbiamo l'ora tripla ancora.
2: One, two, three, four, five.
0: Allora, andiamo tutti insieme, facciamo l'ora tripla. Vai, Marco.
3: L'ora tripla, l'ora tripla.
5: E arrivo per sempre qui. Insieme a noi c'è la musica più bella, è la musica che vogliamo alle ore 5:55.
0: Eva,
3: ci
2: salutiamo con un brano del 1986 di Eros Ramazzotti. Perché 1986? Perché è un augurio a tutti questi diplomati che ci saranno.
0: Sì.
2: Perché l'anno in cui mi sono diplomato anch'io e andavo a Porti, quello che vinse Sanremo nel 1986.
0: Ovvero?
1: Fantastico, ti ricordo benissimo, bravissimo.
0: Adesso tu.
1: Ah.
2: Adesso tu,
0: Ramazzotti,
2: giovani,
1: grande capitano, numero uno.
2: Trovatevi e aprite il mondo e fate una bella spazzata di questi vecchi che non capiscono niente.
3: È
2: al
3: vero,
2: potere,
3: vero.
2: Parlo del potere.
3: Confermo,
1: capitano numero uno.
0: Va bene, ragazzi. Ciao,
3: ciao.
0: Mercoledì con Marco più tardi. Ciao, ragazzi. Ciao,
1: ciao, capitano. Ciao.

0: Allora, dunque, abbiamo il nostro amico Beppe Spinelli che ci ha mandato questo messaggio. Noi lo trasmettiamo, così vediamo. Ecco qua.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a
2: Voce non attiva.
1: tutti. Vi parlo da una campagna padana quasi fresca, che va sul caldo, però noi tenteremo di utilizzarla anche per i nostri scopi. Questa mattina ho bisogno di aiuto da parte vostra. Divulgate questo messaggio. Rete Informazione e Legalità APS, il 4 luglio prossimo, è protagonista di una assemblea dove tratteremo un tema fondamentale del nostro tempo, le malattie ambientali, EHS, MCS e fibromialgia. Sono le malattie dovute all'elettrosmog, alla sensibilità chimica multipla, a quello che questo progresso ci sta un po' facendo pagare. Non lo possiamo fermare, però dobbiamo fare in modo che questi malati emarginati non soltanto da noi, ma anche dal sistema sanitario nazionale, possano vivere in un modo migliore. Ne vogliamo parlare in questo evento, insieme alle istituzioni, insieme al mondo delle associazioni, insieme alla gente, proprio per dare un contributo di conoscenza in merito a questo ambito. Vi lascio con la preghiera di trasmettere questo messaggio e poi con l'auspicio di un inizio di buona settimana con questo brano del nostro conterraneo Mango. Il brano di cui vorrei fare ascoltare la musica è Mediterraneo. A presto, ciao Giuseppe.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Mi chiamo Azzurra Ranieri e spero che il mio brano vi piaccia. Parla di occasioni perse e speranze per il futuro, perché la vita può sempre sorprendere. Quindi, sei pronto a prendere l'ultimo treno con me?

un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Capitan Cece della Nera Cantoria e vi voglio parlare un po' del mio gruppo, che è un combo di musicisti strani. Anna, che scrive i testi, bravissima, suona la tastiera e le percussioni e canta benissimo. Poi c'è Giulio, chitarra, mandolino, un maestro, Marco Pietro, le percussioni, Emiliano, la batteria, e poi Francesco, al violino, bravissimo. E poi ci sono io che canto, suono il basso, la chitarra, faccio un po' di casino. E niente, volevo invitarvi ad ascoltare questo brano che a noi piace tanto, apre il secondo album che si chiama Le Grotte del Tempo e il brano si chiama Il Gioco della Vita. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram come La Nera Cantoria, ci trovate su YouTube, ci trovate su Spotify, iTunes e tutte le piattaforme musicali con tutti i nostri brani. La Nera Cantoria, cercateci, secondo me vi piacerà un sacco. A voi Il Gioco della Vita.

Oltre a quello che noi andremo a delineare in questo evento, c'è bisogno della vostra partecipazione, perché la presenza fisica in un momento di questo tipo intende far capire alle istituzioni che il momento è molto delicato. L'evento si terrà presso la Fondazione Pasquinelli in Corso Magenta numero 42 a Milano e si svolgerà in questi termini, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15.30. Chi vorrà partecipare potrà usufruire di un servizio di coffee break offerto da noi, quindi intervenite perché è importante questa partecipazione. Nella prima parte del messaggio ho voluto un po' accendere la lampadina su quelli che sono i temi. Nella seconda e ultima parte, questa, ho indicato dove saremo perché vogliamo esserci continuamente e Milano è l'inizio di un importante percorso. Grazie Giuseppe, buon lavoro.

0: E siamo in diretta dopo aver ascoltato il nostro amico Beppe, che ci parlava di questo 4 luglio. Andiamo a salutare le nostre radio, Radio Blinco Blanco Atri, 730 Replica, Radio Teramo e ancora Tele Terme Vigliatore TV, sempre alle 7.30, e Radio Mare Italia, più le altre radio che leggerà adesso la nostra Angela. Eccola qui che legge le radio che collaborano con noi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: l'assessore Elisa Rossetto. Siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
1: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera, è promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
0: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
1: Sì, assolutamente sì.
0: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
1: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Martedì 23 giugno alle ore 12 si terrà la presentazione del calendario degli eventi dell'estate a Rovigo. Sarà presente l'assessore alla cultura, eventi e manifestazione Erika De Luca. Mercoledì 24 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Rizzato incontreranno la stampa per un'importante comunicazione riguardante il settore lavori pubblici. Giovedì 25 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin farà un bilancio sui 2 anni di mandato. Sabato 27 giugno alle ore 10:30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.

Cogliamo l'occasione per salutare il nostro amico Nazareno. Buongiorno Nazareno, che sta preparando la sua trasmissione per le 7, quindi insomma in questo momento è in ascolto. Tra un po' avremo Maria Grazia e a Maria Grazia gli diciamo vieni da me, cioè, no, diciamo il brano che arriva adesso, delle vibrazioni, vieni da me.

Ah, però questo è nel cuore di questa poesia, vedi un po', noi l'abbiamo fatto apposta, Nica, eh? Vieni da me, cioè ho detto vieni da me alla Nostra Signora Maria Grazia, però non sapevamo che la canzone finisse nel cuore di questa poesia, allora arriva la poesia, no? Eccoci qua. Bene, allora buongiorno Maria Grazia, buon lunedì buongiorno. 22.

0: giugno, ormai siamo nell'estate.
1: L'estate, appena l'estate, guarda.
0: L'inizio dell'estate, il primo giorno, cioè il secondo giorno d'estate, dopo ieri che è stato caldissimo, almeno qui a Milano, non so se da te invece a Sciacca è stato caldo.
1: Sì, pure, solamente che c'è una bella differenza. In Sicilia porta 33 gradi, portava, e lì in Lombardia ne portava 38, guarda un po'.
0: 36, 38, sì, più o meno.
1: 36, 38, perché lì c'è la pianura padana che influisce tanto sul clima.
0: Eppure dovrebbe essere una pianura non calda, invece attrae il caldo, sta pianura. Bene, allora, la poesia di oggi...
1: La poesia di oggi si intitola Ricordo di un amore.
0: Ricordo di un amore. Allora andiamo con Ricordo di un amore con Maria Grazia. Vai pure.
1: Mi sentite bene?
0: Sì, benissimo, perfetto.
1: Ok. Allora vado?
0: Vai pure.
1: Sì. Ricordo di un amore. Osservi il mare blu e tante barche laggiù. L'estate è già arrivata, ma il sole non mi riscalda più, perché mi manchi tu. Vedo le stesse persone, tanti colori, e i ragazzi che nuotano in quell'immenso mare blu. Ed io penso sempre di più, e ascolto sempre quella canzone che cantavi tu. Il destino è stato traditore per il nostro amore, perché tu troppo presto sei andato via dal mio cuore. Oh dolce mio tesoro, ti ho perso e ancora non mi consolo. Ti terrò per sempre nella mia mente. Amore, l'averti conosciuto per me è stato il sogno più bello che abbia mai vissuto. Mi mancano i baci e le tue carezze, ma tutto ho conservato in fondo al cuore il ricordo del nostro amore. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia. Abbiamo Nel cuore dell'estate, il brano che hai richiesto. Vediamo se è un brano vecchiotto. Eccolo qua. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie anche a te.

Fermate! Erano questo gruppo particolare. Adesso arriva Infinito perché abbiamo gli infiniti da chiamare. È lo stesso ritmo di quello di prima, del cuore dell'estate.

0: Non smetteremo mai perché sono le
1: 52, sì.
0: Quindi abbiamo 3 minuti, sì. Ma avremo i nostri amici stamattina, ce li abbiamo oppure?
1: Purtroppo non li ho sentiti.
0: Ah, non hai
1: provato? No, è da ieri mattina che non li sento.
0: Ho capito.
1: Chi lo sa
0: cosa fanno questi? Vabbè.
1: Chi lo sa, da quando sono innamorati si sono chiusi in un guscio d'amore.
0: In un guscio d'amore si sono chiusi. Hai capito?
1: Sì.
0: E allora allora come sta andando qui il tempo? È bello caldo, vero?
1: Da me qui fa caldissimo. Stamattina alle 4 era già 20.
0: Sì, ma qui a Milano erano
1: 25. Boh. Uh-huh. Pure a Milano fa caldo comunque.
0: Milano caldissimo, sono 26 gradi adesso proprio, quindi.
1: Sì.
0: Non conviene neanche aprire le finestre perché entra il caldo anziché entrare il fresco, quindi l'aria direttamente, l'aria condizionata se regge.
1: Okay. Bene. Io volevo tanto possiamo parlare, visto che
0: sì, vogliamo
1: volevo ricordare, allora Tommaso 40 tu sigue Vales sarà con noi mercoledì
0: a 20 di
1: lui
0: sera.
1: Lui è molto impegnato alle 20 di sera, alle ore 20
0: ci
1: è
0: darà...
1: molto impegnato lui, infatti Quirinale, lui suona tutte le sere alla Rai, infatti questa notte ho il video, perché dopo il 93-17 il rapper io l'ho cominciato a fare dopo,
0: sì,
1: e gli faccio fare il video messaggio dove proprio loro si inquadrano a 20 secondi dicono dell'intervista e lo pubblico. Infatti lui devo ancora aprirlo, penso questa notte alle 2 di notte lui abbia mandato il video messaggio dopo il Quirinale. Sì, ma me l'aveva promesso, perché da giovedì che detto, cioè se non fa il video messaggio non lo pubblico, non riesco a fare pubblicità. Ma invece stavolta
0: e questa volta
1: poi
0: già
1: volevo salutare una ragazza stupenda,
0: sì,
1: che sta in auto in questo momento,
0: sì,
1: e dedicargli solo una frase, il giorno che aspettavo,
0: sì,
1: Giovanna.
0: Allora facciamo un applauso.
1: Si sta ascoltando adesso, sta anche lei collegata, è una radioascoltatore fan diventata.
0: Meno male. Allora 6:55:21 secondi, quindi stavolta devi contare da solo e dire quando fare partire la sigla, visto che sei solo.
1: Stavolta lo faccio da solo stavolta.
0: Sì, vai allora.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Allora, caro Marco, io ti ringrazio di essere stato con noi per il saluto della sigla e tutto il resto. Noi ci sentiremo dopodomani e buona giornata, buon tutto e a dopodomani. Vi ricordiamo Tommaso 40 per le 20 di sera di mercoledì. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio.
0: Ciao.

Sono Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesare.

0: the show.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e il regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre,

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance a Burgenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. In Italia, per la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state trovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo una testimone, erano nascoste da una persona anziana, ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali. L'ultimo è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Salvini e Piantedosi organizzano una riunione sulla sicurezza stradale. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

Ben ritrovati su questa nostra bella radio amica, da me Marina Costa, per un nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto importante, un argomento che tocca le corde della nostra sensibilità. Voglio parlarvi della delusione. Chi di noi almeno una volta nella vita non è stato deluso da qualcuno? Esattamente che cos'è la delusione? La delusione è la differenza che c'è tra una cosa che noi sogniamo, una cosa che noi speriamo e che poi in realtà non accade, non succede. Quando le persone che ci circondano, a cui noi vogliamo bene, e noi puntiamo su queste persone perché speriamo e pensiamo che possano comportarsi in un certo modo e poi invece non lo fanno, ecco qui che si resta delusi.

Quindi, come detto, la delusione è la differenza tra quello che desideri e quello che poi in realtà accade. E io aggiungo questo: quanto più tu credevi e speravi in questo qualcosa che poi non accade, tanto più sarà grande la delusione. E quando si spera e si sogna e si punta su una persona su cui noi appunto facciamo dei progetti e questa persona questi progetti li delude, fa sì che non succeda, quanto più noi soffriamo, fino ad arrivare alla disperazione.

La prima cosa da capire davvero importante è che il problema della delusione è tutto completamente nostro, perlomeno della persona che è restata delusa. Il problema infatti non è esteriore, non è di chi ci è accanto, di cosa ci può dire, di cosa fanno. Il problema è tutto dentro di noi, perché noi credevamo, noi speravamo, noi chiedevamo qualcosa di diverso, noi progettavamo qualcosa di diverso, noi pretendevamo qualcosa di diverso. E questo non è accaduto. Ecco perché la delusione la viviamo tutta interiormente dentro noi.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Restiamo delusi quando gli altri non fanno quello che noi pretendiamo da loro. Però facciamoci una domanda: ma noi siamo disposti a fare quello che gli altri pretendono da noi?

Provi delusione quando ti scontri con la realtà. E il problema vero è cercare di capire a cosa ti serve quello che desideravi così tanto, a tal punto da farti restare così triste, così delusa, da farti vedere tutto negativo intorno a te.

0: notte.
1: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
2: Quando proviamo delusione, non guardiamo fuori, non cerchiamo colpevoli al nostro malessere, ma osserviamoci bene dentro. E in questo dobbiamo imparare ad usare bene il nostro diario emotivo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Per prima cosa chiediamoci questo: cosa volevamo raggiungere che non abbiamo raggiunto? Cosa doveva accadere che non è accaduto? Che cosa desideravi che non hai ottenuto? Per prima cosa bisogna capire questo e poi farci la domanda più importante: per quale motivo lo desideravi? Per quale motivo lo volevi?

Insomma, si soffre davvero tanto quando noi credevamo e puntavamo su qualcosa e questo qualcosa, come detto, non arriva. Ma proviamo a fare un discorso anche psicologico, guardiamo un po' il lato, il rovescio della medaglia. Se io monto in macchina e faccio qualche chilometro per andare in un ristorante dove io sono abituée e dove so che lì c'è il mio piatto preferito, quindi mi faccio tutta questa strada, arrivo lì e questo piatto quella sera non c'è, non è stato fatto, non è stato preparato. Però il proprietario del ristorante mi dice: in alternativa abbiamo questo altro piatto. Io rimango, ovviamente si rimane un po' perplessi, però poi dice: vabbè, assaggiamo. E scopriamo con grande piacere che quel piatto che doveva soppiantare l'altro per cui eravamo andati lì è migliore, è più buono. Quindi proviamo a chiederci se magari siamo stati delusi da un progetto non realizzato. Cerchiamo di credere in un altro sogno, in un altro progetto. Chissà, forse non resteremo delusi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

quindi, come detto, quando noi proviamo ad avere un'alternativa a quello che ci ha deluso, forse il risultato sarebbe migliore per la nostra vita. Quindi, morale di tutto, si resta delusi quando non otteniamo quello in cui credevamo, ma se puntiamo a qualcos'altro, questa cosa ci potrebbe rendere ancora più felici se avessimo ottenuto la precedente. Quindi è una questione psicologica e bisogna lavorare molto su noi stessi. Bene, a questo punto io vi devo salutare, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Curiosando tra le note. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su questa nostra magica radio amica. Vi ringrazio come sempre dell'ascolto, vi do un abbraccio ad uno, miei cari fedeli ascoltatori. E che dire, mi raccomando, dobbiamo sempre avere il cosiddetto asso nella manica per poter vivere al meglio e poter ancora credere in qualcosa. E sperando che non ci deluda anche questa nuova cosa. Tutto sta a noi, tutto dipende da noi, da come affrontiamo le delusioni e poi come reagiamo a questo. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao da Marina Costa.

Buongiorno dalla redazione. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera, con incoraggianti progressi e le trattative che proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia e la NATO. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderanno nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. Tre persone sono state fermate per il caso delle sorelline scomparse poi ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le due giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Il tribunale di Tripoli ha condannato il generale libico al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico sono state disposte anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena. Calcio quasi un mese dagli esoneri di Furlani, Itare e Allegri Moncada, Gerry Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria per il Milan, scegliendo tutte figure interne alla società. Una scelta clamorosa dopo che si era parlato di diversi dirigenti che potevano approdare il rossonero. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, i prossimi festival del libro, novità al cinema, mostre di arte, festival e concerti di musica pop, rock, musica classica e alla fine una divagazione, una riflessione su vari aspetti culturali. Intanto ascoltiamoci Max Pezzali, L'universo tranne noi.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laszlo Krasznahorai, premio Nobel per la letteratura 2025, il nuovo libro La sicurezza della nazione ungherese per Bompiani. Questo autore, Laszlo Krasznahorai, è interessato a scoprire perché la vita vuole vivere e chiede aiuto a un entomologo specializzato nello studio di farfalle. E sebbene lo studioso non sempre poter fornire una risposta precisa, inizia a conversare con l'uomo. Sarà il primo passo verso un'insolita amicizia. Di Ilaria Tutti, ed è un poco la notte e un poco l'alba per Longanesi. È la storia di un incontro tra due popoli che dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi in quel luogo di confine che è la Carnia. E così, tra la paura della violenza e del cambiamento, cresce invece la meraviglia per animali mai visti e danze sconosciute. E Serafina, che da sempre vive all'ombra, decide di farsi luce per trovare l'alba. Di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, per Nord. Una storia di donne alla ricerca del proprio destino in Italia, che guarda al futuro con occhi nuovi. Le protagoniste di questo libro della scrittrice sono le quattro sorelle Elia, che vivono in Salento negli anni 60, mentre tutti intorno si accendono le lotte operaie e le occupazioni studentesche e si formano i primi gruppi femministi. Dentro casa Elia si combatte una rivoluzione, in questo caso silenziosa. Delle quattro ragazze, infatti, qualcosa preme per uscire. Di Concita De Gregorio, La cura, per Einaudi. Racconta la storia di una donna che durante un giorno d'agosto si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzione ai figli perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai, come ad esempio i doppio sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. E le pagine di questo libro, appunto La cura di Concita De Gregorio, non sono il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. Di Chiara Tagliaferri, Arkansas, storia di mia figlia, per Mondadori. E racconta la vicenda personale della scrittrice, arrivata a 40 anni, complice una diagnosi di menopausa precoce e un amore capace di farle immaginare il futuro. Si instaura in lei il desiderio di diventare madre. Il libro racconta un percorso che vede come meta finale l'Arkansas del sud degli Stati Uniti. Di Hans Tuzzi è scritto Narrazione di destini, per Bollati Boringhieri. È una raccolta di racconti che narrano storie vere in cui si riconosce l'ala del destino, quel misterioso attimo della vita in cui tutto sembra già scritto, in cui ciascuno incontra la propria più vera natura. L'ultimo libro di Sandro Veronesi è Caducità, per la nave di Teseo, e contiene appunto i racconti inediti di Sandro Veronesi, gli affetti familiari, le conquiste, le perdite, le sfumature dell'amore, lo sport, la musica, le passioni letterarie, che si rincorrono tra le pagine di questo libro. Di Maurizio Maggiani, per Feltrinelli, è uscito L'almanacco dei viventi. Anche qui è una raccolta, una collezione di dettagli, di miti, di opere dell'uomo e della natura. Dice l'autore, 50 anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato. Una serie di immagini accompagnate da poche righe per raccontare storie personali in cui passato e presente si intrecciano. Di Manuel Villas, Se non ho nessuno, accanto il mondo si fa tenebra. Questo per Wanda. Dopo una relazione di 11 anni e 5 mesi, Ada pone fine a tutto. Non sono più innamorata di te, dice. Tra l'incapacità di andare avanti e la speranza di rimanere buoni amici, Manuel Villas affronta in questo libro il delicato tema della fine dell'amore, trasportando lettrici e lettori nella propria intimità, senza lasciare indifferente nessuno. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo Giorgia, Inevitabile.

0: diamo spazio ai prossimi festival del libro e della letteratura. Fino al 28 luglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, si terrà il Festival Filosofi lungo l'Oglio, evento culturale diretto dalla professoressa e filosofa Francesca Nodari, e coinvolge anche figure nazionali e internazionali con conferenze, incontri e dibattiti. Tema di questa 21ª edizione è Ascoltare. Tra gli ospiti presenti, Franco Erminio, Roberta Bruzzone, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Il programma su filosofilungologlio.it. Dal 13 giugno al 29 agosto si svolge la sesta edizione di Little Lucy, un festival letterario piccolo così. Il tema di quest'anno è il ritorno. A Lucignana, in provincia di Lucca, si alterneranno molti ospiti, tra cui Nicola Gardini, Toni Servillo, Nadia Terranova, Sandra Petrignani. Il programma su libreriasopralapenna.it, questo appunto a Lucignana, provincia di Lucca. Dal 22 al 28 giugno, a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, si terrà la 26ª edizione di Pavese Festival, dal tema Ritorno all'Uomo. Tra gli ospiti annunciati, Matteo Caccia, Yaya Forte, Vera Gheno, Neri Marcurè. Programma su fondazionecesarepavese.it. Andiamo in Sardegna, dove dal 24 al 28 giugno, ad Alghero, si terrà dall'altra parte del mare di Alghero. Ecco, dall'altra parte del mare di Alghero ha come tema quest'anno Mappe per il futuro. 5 giorni durante i quali si torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Tra gli ospiti Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Marcello Fois, il programma su dall'altra parte del mare.com. Tra giovedì 25 e domenica 28 giugno, nel borgo alpino di Ostana, vicino al Monviso, in scena la 21ª edizione del premio Ostana, Lettura in Lingua Madre. A guidare l'edizione di quest'anno sarà un verso tratto dalla poesia Adalbert del poeta occitano Juan Bodón. Dal 24 al 28 giugno la 14ª edizione di Passaggi Festival in programma a Fano. Il programma su passaggifestival.it. E per finire a Orbetello, Grosseto, dal 26 al 28 giugno, Orbetello Book Prize, Maremma Tuscany Coast, giunto alla 5ª edizione. È un premio letterario internazionale che viene assegnato a un'attrice o a un autore italiano che ha pubblicato all'estero. L'evento si terrà nei giardini chiusi del centro storico di Orbetello, in programma su orbetellobookprize.it.
1: Da giugno-settembre la 16ª edizione di Salento Book Festival, manifestazione letteraria itinerante, organizzata dall'Associazione Culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Giampiero Bisanello. Il programma su salentobookfestival.it. E per finire Le Conversazioni. La 21ª edizione del Festival Internazionale Le Conversazioni si svolgerà a Capri dal 26 giugno al 5 luglio. Il tema dell'anno è la sfida. E per l'occasione parteciperanno alla manifestazione, fra gli altri, Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, Jasmina Resa, Walter City. I dettagli su leconversazioni.it. Di novità al cinema parleremo dopo Tears for Fears, I Believe.

0: E parliamo di novità al cinema. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, è un film del 2006 diretto da Quentin Tarantino, da poco uscito. Una donna conosciuta come La Sposa, ex membro della squadra assassini Viper Mortali, viene aggredita durante le prove del suo romanzo A Il Paso da due ex capo e amante, Bill e dai suoi sicari. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito, con conseguente colpo di pistola alla testa. E dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. First è un film diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Della commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari donnaiolo e maschilista che sembra avere tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO di un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne, dove vige un matriarcato totale. A complicargli la vita in questo mondo stravolto, dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova in una posizione di inferiorità. Una collega dal carattere di fuoco, la spietata Alex Fox. La cronologia dell'acqua è un film diretto da Kristen Stewart con Imogen Poots e Thora Birch. Lydia Juknavic si concentra sulla sua bisessualità, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento per il disinvestimento e le sanzioni del boicottaggio che si oppone all'oppressione israeliana della Palestina. E passiamo a un film di fantascienza, Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg con Josh O'Connor e Eve Hewson. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. E durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchettii alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Un altro film interessante è Le bambine, diretto da Valentina Bertani e Nicole Bertani, con Mia Pericelli e Petra Scheggia. La vicenda è ambientata nel 1997 e racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni. La madre di Linda è una donna bellissima dello spirito libero, mentre la nonna, ricchissima, è una persona autoritaria e severa. Quando Eva, sua madre, decide di lasciare la villa della nonna in Svizzera per andare a Ferrara, Linda si prepara al viaggio che faranno nella lussuosa auto sportiva della mamma. Una volta arrivata in città, Linda fa la conoscenza di due sorelle, Azzurra di 10 anni e Marta di 9, che vivono in una piccola cittadina sulle rive del Po. Le due sorelle escono fuori di notte senza permesso e per pura fortuna evitano di essere investite dall'auto di Eva. E per finire un film commedia, Il caffè della pazza gioia, diretto da Johanna Runevad con Eva Velander e Glass Manson. Stanca di una vita monotona, tra un lavoro ripetitivo, un marito noioso ossessionato dalla sua passione per il ciclismo, i figli usciti di casa e l'invisibilità sociale, Agnetha si avvicina ai 50 anni senza essere mai riuscita a esprimere la sua personalità vivace e spiritosa. E un giorno, nel disperato tentativo di sfuggire alla monotonia, risponde a un bizzarro annuncio e accetta di lavorare come ragazza alla pari per Einar, che nell'annuncio si descrive come un ragazzo svedese che abita in Francia. In realtà, il nuovo datore di lavoro di Agnetha è un anziano eccentrico e squilibrato.
1: Di mostre di arte parleremo dopo i pinguini tattici nucleari, Nightmares.

0: Nightmares. E parliamo di mostre di arte in Italia e nel mondo. A Milano vi segnalo alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente. Francesco Clemente è un maestro della transavanguardia. E si tratta di una grande retrospettiva che celebra l'universo pittorico di Francesco Clemente, partendo dalla sua attività dal fine degli anni 70 per giungere ai giorni nostri. Questa mostra si snoda attraverso 70 opere, accogliendo lavori raramente visti al grande pubblico. Animato da un'incessante metamorfosi, l'immaginario dell'artista Francesco Clemente si sviluppa tra interiorità e eco del mondo esterno. E l'arte di Clemente è in bilico tra i silenzi d'Oriente e le forme d'Occidente. Le sue tele suggeriscono misteri dell'identità, il sé, il corpo, la fragilità, l'erotismo e lo spirito. Questo appunto alla Triennale di Milano. A Tokyo, al National Museum of Modern Art di Tokyo, una importante mostra dedicata a Hiroshi Sugimoto, uno dei più celebri e influenti fotografi e artisti contemporanei. Noto per le sue opere concettuali in bianco e nero, indaga i concetti di tempo, memoria, storia e percezione, combinando la tradizione estetica orientale col minimalismo occidentale. Questa mostra al National Museum of Art di Tokyo, fino al 13 settembre, presenta circa 60 fotografie alla gelatina d'argento, dagli esordi alla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri. Andiamo a Londra. La Hayward Gallery celebra i 50 anni di carriera di Anish Kapoor. Anish Kapoor si è imposto come una delle voci più importanti della scultura contemporanea. Frutto di straordinarie e ardue sfide ingegneristiche, le sue installazioni plasmano illusioni ottiche che disorientano lo sguardo, immergendo lo spettatore in un senso di mistero e sospensione. Per celebrare la carriera, la Hayward Gallery di Londra ospita una grande retrospettiva fino al 18 ottobre. Questo percorso svela l'intensità delle sue opere scultoree, ma anche quelle su tela. Andiamo a Como. Fino al 27 settembre il Palazzo del Proletto e la Pinacoteca Civica di Como ospitano un evento espositivo importante dedicato al genio di Turner. L'amore di Turner per il lago di Como. Tra il 1819 e il 1840 il maestro inglese visitò più riprese le sponde del Lario, fissando su carta, tramite acquerelli, schizzi e dipinti, la bellezza lacustre. Grazie a un eccezionale nucleo di prestiti provenienti dalla Tate Gallery, la mostra porta in Italia una serie di capolavori, fogli di viaggio, schizzi di riverberi d'acque e mirabili visioni naturali, appunto legate al lago di Como. A New York, al Guggenheim, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata alla pop art, guardare l'influenza della pop art ai giorni d'oggi. La pop art americana ha visto maestri come Andy Warhol, Claes Oldenburg e Richard Hamilton. E questa mostra mette a confronto opere storiche con lavori recenti di artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Lucia Hierro e Josh Klein. Anche Roy Lichtenstein sarà protagonista di un'importante retrospettiva al Whitney Museum of American Art verso la fine dell'anno. Ad Amsterdam invece allo Stedelijk Museum Beyond the Atmosphere Masculinity Now. La complessità dell'identità maschile con le sue profonde sfaccettature emotive entra da protagonista in questa mostra collettiva Beyond the Manosphere Masculinity Now fino al 2 agosto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Questa mostra va a dialogare i tesori storici della collezione permanente con nuove commissioni. La mostra raccoglie le opere del pittore e body artist Saint Morey Wassink, l'enigmatica creazione di Bruno Zu e le tele ambigue del pittore olandese Melle.
1: Di concerti di musica parleremo dopo Celentano, Salutation.

E adesso parliamo dei festival musicali pop rock per l'estate soprattutto. Ecco, cominciamo con segnalare gli iDays Milano Coca-Cola, che si tengono appunto a Milano dal 25 giugno al 10 settembre. Gli iDays Milano sono uno dei principali festival italiani in formato stadio, con un calendario distribuito tra giugno e settembre tra l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Grandi nomi internazionali di pop rock elettronica, dai Maroon 5 a Florence and the Machine, spazio anche al rock con i System of Down. A settembre chiudono il festival David Guetta e A$AP Rocky. A Sassari, Porto Torres, fino al 3 luglio si tiene il festival Abbabula. Abbabula Festival è un punto di riferimento in Sardegna per la musica d'autore. Il festival intreccia concerti e territorio in una proposta diffusa e identitaria. Tra i vari ospiti, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Donny Pitoni, Zay Barra, Alberto Fortis. A Bari, Locorotondo, si tiene il Locus Festival dal 18 giugno al 2 settembre. Nato a Locorotondo oltre 20 anni fa, questo festival continua a distinguersi per una proposta artistica trasversale ispirata alla sperimentazione e alla libertà creativa. Tra i protagonisti, Cosmo Subsonica e Vinicio Capossela. A Lucca si tiene il Lucca Summer Festival dal 24 giugno al 29 luglio. Da anni è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate musicale italiana, questo Lucca Summer Festival. Quest'anno sono attesi Marcus Miller, Jamiroquai, Ludovico Einaudi, David Byrne, Neil Young. A Roma invece abbiamo il Rock in Roma, fino al 12 luglio, giunto alla 16ª edizione. Rock in Roma si svolge nelle sue storiche location di l'Ippodromo delle Capannelle e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti attesi di Offspring e One Republic. Al Lido di Camaiore invece abbiamo la prima estate, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, al Parco Bussola Domani, appunto del Lido di Camaiore. Tra mare e Alpi Apuane, questo festival unisce i grandi nomi internazionali e le esclusive italiane, da Jack White ai Gorillaz, da Nick Cave e The Bad Seeds. A Torino invece avremo il Kappa Future Festival dal 3 al 5 luglio al Parco d'Oro appunto di Torino. La 13ª edizione di questo festival porta sul palco nomi come The Skrillex, Charlotte De Witte e Armin van Buuren. Appuntamento che trasforma l'ex area industriale torinese in uno dei centri più noti della musica, open air. A Reggio Emilia, dal 4 al 18 luglio, ci sarà il Pulse of Gaia Festival all'Arena di Reggio Emilia. Questo festival unisce musica rap, pop, elettronica, con ospiti come Travis Scott, Baby Gang, Wiz Khalifa e Ice Spice. In provincia di Vicenza invece ci sarà l'AMA Music Festival a Romano del Celino dal 10 luglio al 30 agosto. Nella cornice del parco di Villa Negri a Romano del Celino, vicino Vicenza, questo festival unisce grandi nomi della scena internazionale, con attenzione alla qualità dell'esperienza live. Gli artisti attesi Alice Cooper e Alan Walker. In Umbria, a Gubbio, abbiamo il Wanderlust Festival l'11 e 12 luglio, tra le colline di Gubbio. Questo festival unisce pop, rap, urban, in un'esperienza continuativa di oltre 10 ore al giorno tra live, attività interattive e spazi tematici. Questo a Gubbio è un evento che intreccia musica e intrattenimento in un unico ecosistema esperienziale. Spazio a jazz invece a Modena, con il Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio. Questo festival porta in Emilia la formula Jazz and Beyond, capace di intrecciare jazz, soul, pop ed elettronica, in programma tra Piazza Roma e il Baluardo. Tenuciati da Dana Kral, Gregory Porter, Moby e Jamie Callum. E infine segnalo a Ferrara, Ferrara sotto le stelle, dal 22 al 25 luglio, a Ferrara appunto, e ad Argenta, sempre provincia di Ferrara, tra il 28 e il 30 luglio. Tra il cortile del Castello Estense e la Delizia Estense di Benvignante, questa rassegna porta in scena una line-up che unisce ricerca e tradizione artisti come King of Convenience, The Notwist, Emma Nolde, Marlene Kunz. Parleremo di festival di musica classica, altri festival culturali, dopo Doja Cat in Streets.

E adesso una carrellata sui principali festival di musica classica nelle prossime settimane. Come segnalo, il Festival Musica sull'Acqua, dal 3 al 26 luglio, una rassegna con concerti diffusi nei luoghi più gestibili del lago di Como, tra cui Abbazia di Piona, Colico e Varenna. Il programma lo trovate su festivalmusicasull'acqua.org. Sempre in provincia di Como, a Erba, avremo l'Erba Piano Festival dal 12 al 17 luglio, una serie di masterclass, concerti e pianisti internazionali nei pressi del lago di Como. In programma su accademiadimusica.org. Invece a Milano, durante il mese di luglio, avremo il Festival Milano Arte e Musica, che si svolgerà appunto in luglio il 16, 20, 21, 28 e 30. Ed è giunto l'ventesima edizione. Questo festival porta a Milano un vasto programma di musica antica e sacra. A Roma invece vi segnalo Classiche Forme, un festival che si tiene a Roma dal 19 al 26 luglio, fondato e diretto dal pianista Beatrice Rana. Anche quest'anno grandi nomi del concertismo internazionale e giovani talenti emergenti, con opere che vanno dalla tradizione cinquecentesca di Monteverdi alla scuola russa di Tchaikovsky, da Britten a Berber. Classiche Forme 10 sarà un'edizione curiosa e audace e capace di accogliere la varietà e di guardare a ciò che è la musica di oggi e a ciò che potrà essere domani. Per maggiori informazioni consultare il sito classicheforme.com. Dal 18 luglio al 1 agosto ci sarà Musica Riva Festival, giunto alla 42esima edizione, che si tiene a Riva del Garda. L'inaugurazione sarà affidata a Marcus Tenz, direttore, soprano Marily Santoro, con l'Orchestra Sinfonica delle Alpi, il 18 luglio. Poi il 19 luglio ci sarà Sandro Mezzaros, violoncello, con musiche di De Menga, Bach, Esaì. E il 19 luglio al Grand Hotel Liberty recita il pianista Daniele Lasta, con musiche di Mozart, Schumann e Rachmaninoff. In programma lo trovate su musicariva.com. A Lerici, in Liguria, nel Golfo dei Poeti, vi segnalo il Lerici Music Festival dal 22 luglio al 2 agosto, giunto alla decima edizione. Il tema è musica, immagini, parole dell'acqua. Gli eventi si tengono a Villa Marigola, a Marinella di San Terenzo, al Barco Libri, al Parco Scelli. Per maggiori informazioni consultare il sito lericimusicfestival.org. Nel Canton Ticino in Svizzera invece ci sarà il Ticino Musica Festival dal 18 al 31 luglio, con un ricco programma di concerti e incontri con artisti di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito ticinomusica.com.

Vi segnalo poi l'importante festival di musica lirica, il Festival Puccini, a Torre del Lago, vicino a Viareggio. Tra i vari eventi, vi segnalo Turandot, il 17-24 luglio e 1-9 agosto. Ci sarà poi Tosca, 18-31 luglio, 8-21 agosto, Gran Teatro all'Aperto. Sempre il Gran Teatro all'Aperto, la Fanciulla del West, 29 agosto, 5 settembre. Madama Butterfly, il 7-22 agosto, 4 settembre. La Bohème, 25 luglio, 6-28 agosto. E Rote Morricone, sempre il Gran Teatro all'Aperto, Cinema in Musica, l'11 luglio. E sempre nel Lago di Como, dal 6 al 19 luglio, avremo il Lacmus Festival. Ci sarà in location storiche del Lago di Como, come Villa Carlotta, Villa il Babianello, Villa Lario, Castello Durini. Per maggiori informazioni vi rimando al sito lacmusfestival.com. Stacco musicale e poi una riflessione su aspetti culturali di vario genere.

Care amiche e cari amici, come al solito, di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una mia riflessione, che mi è venuta passando in un supermercato oggi. Io di solito nei supermercati do anche un'occhiata al reparto libri, riviste, e mi è venuto in mente che in realtà il reparto libri, riviste e quant'altro di un supermercato, beh, come dire, è un piccolo compendio dell'interesse culturale in senso generale del nostro paese. Cosa vediamo in questo reparto libri quant'altro? Ecco, quello che noto io è una varietà di generi che spaziano dai giornali quotidiani normali a riviste di gossip, di cucina, arredamento, via dicendo. E dato che queste riviste, questi giornali, sono giornali che in qualche modo soddisfano le esigenze del pubblico, dal punto di vista commerciale soprattutto, chiaramente, ecco che questo campionario di riviste e giornali, secondo me, offrono un piccolo anche campionario appunto degli interessi culturali in senso generale, degli interessi, come dire, di svago del pubblico italiano. Ma cosa vediamo in questa vetrina? Vediamo soprattutto giornali, quotidiani soprattutto, ma a parte i quotidiani che coprono un 20% diciamo del panorama delle riviste, vediamo soprattutto riviste di gossip legate a personaggi famosi, ai VIP, allo spettacolo, molte riviste di cucina, riviste anche di giardinaggio, riviste di hobbistica, numismatica, di storia, arredamento, design, di calcio sicuramente, sport. Ecco, quello che secondo me fa un po' specie è proprio il fatto che riviste culturali in senso stretto, cioè riviste di arte per esempio, riviste di letteratura, di musica classica, sono veramente, come dire, una mosca bianca, sono una goccia nell'oceano, per cui rappresentano forse l'1 o il 2% del totale delle riviste. Io mi ricordo che anni fa era quasi sempre presente la rivista Arte, per esempio, insieme a altre due o tre riviste, tipo Arte, Dossier e quant'altro. Ecco, la stessa rivista Arte è quella più famosa del panorama, più diffusa del panorama italiano, ecco, non sempre c'è, il che la dice lunga sul fatto che l'interesse del pubblico verso la cultura, nel senso di arte, non parliamo di musica classica, di letteratura e quant'altro, è veramente una cosa minima, assolutamente minima. E mi viene in mente che non a caso il 50%, se non di più, degli italiani non legge manco un libro nel corso dell'anno. Quindi questo dà l'idea di come in realtà la cultura in senso stretto, cultura nel senso di arte, di musica, non sia la musica proprio leggera, commerciale, di letteratura e quant'altro, siano veramente limitati. Poi è vero che c'è un angolo dedicato ai libri, questo c'è spesso, e sono libri best seller, quindi parliamo di 20-30 libri che sono quelli più venduti, questo c'è, questo chiamiamolo pure aspetto culturale. Tutto quello che attiene a riviste, libri, giornali riguarda soprattutto l'aspetto del gossip, spettacoli, personaggi che vedi in televisione, personaggi famosi, o bricolage. Questo dà un'idea, secondo me, del fatto che la cultura, dicevo appunto, è veramente una cosa ridotta al minimo, e questo chiaramente fa riflettere. Ma di questi aspetti poi ne parleremo meglio tra poco.

Dicevo di come il panorama delle riviste presenti, per esempio, in supermercato riflettono in qualche modo l'orientamento medio degli italiani, per cui molto interesse verso il gossip, interesse sicuramente verso il giardinaggio, il bricolage, hobby, passatempi, meno per la cultura in senso stretto. E questo dà l'idea di come l'artista, lo scrittore che voglia farsi conoscere, il musicista abbia difficoltà, considerando che una piccola percentuale è realmente interessata. Basta vedere, insomma, alle persone che vanno al teatro, persone che vanno al cinema, soprattutto al teatro, ecco, a concerti di musica, a parte la musica pop rock dei grandi divi, ecco, la popolazione, la gente che va a vedere questi spettacoli è veramente poca, pochissima gente che compra opere d'arte. E questo è un panorama abbastanza così, che è sotto gli occhi di tutti. La seconda riflessione che mi viene in mente, ecco, come artista, come scrittore, ecco, non è facile vendere. Ecco. Se la percentuale di popolazione interessata ad aspetti artistici, culturali è così ristretta, si può ben capire come vendere libri, avere gente che ti segue a teatro, avere gente che ti segue delle mostre, che partecipa alle tue presentazioni, ecco, è difficile averne. Ed è paradossale che, o forse è conseguente un po' a questa crisi della cultura, a questa limitazione del target di possibili collezionisti, aficionados, eccetera, eccetera. È paradossale o conseguente a questo fatto che ci siano molti promoter che tampinano, che seguono, assillano direi quasi gli artisti nel promuovere, nel proporre esposizioni in gallerie, in musei, promozioni anche libraria, cioè la promozione dell'opera d'arte, della letteratura, del libro è molto viva, perché chi vuole in qualche modo farsi conoscere, che sia artista, che sia musicista, che sia scrittore, avrebbe bisogno di una leva, di una spinta in più per farsi conoscere, visto che il pubblico è molto limitato. La riflessione che faccio io è che, in definitiva, a parte i grandi nomi, a parte i nomi famosi, chi ci guadagna in realtà, appunto, è questo sottobosco, questa serie di figure di promoter che fanno pagare gli artisti per permettere loro di farsi vedere, di dare visibilità, sia che vai sui social, che vai in una galleria, che vai in qualche modo in una location dove devi pagare l'affitto, ci sono costi elevati. L'artista, il musicista, lo scrittore mediamente paga, chi ci guadagna appunto questa figura del promoter che si articola, che si declina in tanti ambiti creativi che vanno dall'arte alla letteratura, alla musica, e spesso queste manifestazioni artistiche, queste mostre, queste esposizioni vengono visitate soprattutto non tanto dai collezionisti o dagli amanti dell'arte, quanto dagli stessi pittori o artisti che in qualche modo, si conoscono, si frequentano, magari fanno parte di collettive, di gruppi, di associazioni, per cui c'è un riciclo, come dire, c'è quasi un circolo vizioso per cui, tu paghi per esporre e poi chi ti viene a vedere è lo stesso artista o comunque target limitato di appassionati. Il collezionista, il compratore vero e proprio, è comunque, non dico un'eccezione, ma sicuramente è una quota abbastanza limitata, ridotta di quello che dovrebbe essere il target normale. E questo appunto fa riferimento allo squilibrio che ho messo in luce più volte fra domanda e offerta, cioè l'offerta di opere artistiche, musicali, culturali molto ampia, la domanda, ahimè, la domanda intesa come interesse del collezionista, dell'amante, di musica, di opere d'arte e quant'altro è ridotta. E questo squilibrio è un po' un dato ormai fisiologico, dico patologico, ma fisiologico, della nostra realtà, almeno escludendo i grandi nomi e limitandoci ai cosiddetti emergenti. Bene, dopo questa considerazione, forse un po' amara, ma penso realistica, io vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram / Avanzi di Cultura o via mail.

0: avanziricultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper, nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo, nel 1962, lo scrittore Dan Brown, nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti, nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca, nel 1979, e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno, nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli, come sempre, sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Un giorno dalla redazione. Tre persone sono state fermate all'alba per il caso delle sorelline scomparse poi ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le due giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. Al via oggi la prima data utile per l'inizio degli esami orali per gli oltre 500.000 studenti alle prese con la maturità. La novità del 2026 è che il colloquio orale si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, l'esame orale diventa obbligatorio e non si verrà promossi in caso di scena muta. Calcio mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna, da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Pareggio beffa invece per il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.

realtà che leggenda. Il lunedì non è di norma il giorno più simpatico della settimana, ma noi di Almanacca abbiamo la fissa del contagiorni ed allora addolciamo la pillola calcolando che sono solo i 4 giorni che ci separano da venerdì. Continua la valanga delle vostre missive. Grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamo lo starter a questa nuova settimana. Bentrovati in antenna da Camilla Ricciuti.

La redazione di 7va Worldlife mi ha tutti da Simona Mattioli. Per Arthur Schopenhauer, il principio dei vasi comunicanti non aveva misteri, l'intelligenza è negata agli animali, solo da coloro che ne posseggono assai poca. Bison.

Eccoci allo spazio dedicato al gusto. Nella puntata di oggi i fusilli con asparagi e crescenza. Un primo piatto velocissimo e furbo, un piatto da leccarsi i baffi. Componenti: 250 g di fusilli, 200 g di crescenza, 50 mm di latte, 250 g di asparagi, grana, burro, olio extravergine e sale quanto basta. Per prima cosa far lessare gli asparagi. Intanto frullate la crema di crescenza con 50 mm circa di latte. Scolate gli asparagi e nella stessa acqua mettete a lessare i fusilli. Nel frattempo tagliate a dadini i gambi degli asparagi, lasciando le punte intere. Scolate i fusilli, possibilmente al dente. Conditeli con i gambi e 2 cucchiai di olio. Mescolate bene e metteteli in teglia con dell'olio. Aggiungete a questo punto la crema di crescenza, le punte di asparagi, una spruzzata di parmigiano e infornate fino a che non si sarà formata una croccante crosticina.

sono Martina Di Grande, il mio bacio vi arriva dalla Lombardia, anche la mia foto è votabile su 7va.fm. State ascoltando le Bananarama con I'm on Fire, il pezzo che mi piace ascoltare di più in questo periodo. Un bacio grande!

0: Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. L'immenso Gandhi ci investiva di una piccola grande responsabilità. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
1: Winding your way down Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day.

certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Bye Mergeri Maranca.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sé, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A quasi un mese di distanza dalla mancata qualificazione alla Champions, agli esoneri di Furlani, Tare, Allegri e Moncada, Geli Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria che di fatto utilizza solo risorse interne. Una scelta clamorosa, in attesa e certamente inusuale, dopo tanti nomi fatti, incontri e programmi da condividere. Sa dunque a tutti gli effetti il Milan di Cardinale, a distanza per ora di Ibrahimovic. Il Milan sceglie quindi il modello Liverpool, una decisione molto rischiosa ma anche particolarmente ambiziosa. I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. Pareggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Il tennis, con l'aggiornamento del ranking ATP, sono state definite le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, sarà la prima testa di serie nel terzo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner potrà trovare in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie della 5 alle 8, ovvero Alex De Minaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ai sedicesimi potrà affrontare uno dei tennisti tra il 25 e il 32 del seeding. La MotoGP, terza vittoria stagionale, seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca ha infilato il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si è involato indisturbato verso il traguardo per il suo quinto centro a Brno, lanciando così la sua candidatura al titolo, complice anche l'assenza per squalifica di Marco Bezzecchi. Per il cannibale spagnolo si è trattata della 75esima vittoria nella Premier Class e della 101esima nel Moto Mondiale. Secondo gradino nel podio per Ayo Ogura, quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio. L'Italia si conferma sul tetto d'Europa con lo show degli azzurri del fioretto e il bis d'oro nell'arma che aveva già regalato il titolo alle donne. Si sono chiuse i campionati continentali di Anthony 2026. Sulla pedana francese, nell'ultimo giorno di gare, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Panini e Giulio Lombardi fa il paio con quella di Arianne Rigo e compagne e va a vincere l'oro dominando i padroni di casa. Francia battuta anche dagli uomini con un punteggio 45-22 che la dice lunga sull'andamento della gara. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Ugh, I have had no luck lately. Wait, lady luck?
1: Britsky, I got you. I've had so much luck on SpinQuest.com. They have all of my favorite games, slot games, live blackjack craps, and bubble craps. You can even get a $30 coin pack for just 10 bucks.
0: 10 bucks for 30? I'm headed over to SpinQuest.com right now.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
3: Dalla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Man. Eccoci qui, siamo tornati, Max Mollica e Dino Super di Gemmano, dall'altra parte del vetro come al solito tutto lo staff tecnico capitanato da Charlie Ballabio e la redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi e siamo molto contenti perché oggi abbiamo un graditissimo ritorno. Loro sono una band effervescente, chiaramente rock, e ci fa piacere avere di nuovo con noi Marco Bresciani dei Trenema.
1: Grazie a tutti, siamo ritornati qua, cioè sono ritornato qua purtroppo dopo la band, oggi come oggi sono indaffarati, però ci sono. A nome di tutti siamo felici di essere ritornati qua su questa trasmissione, che allora, da un anno che
2: infatti
1: ormai...
2: Il
1: tempo è una freccia qua.
2: Lo so. Allora, il fatto che siete indaffarati ci fa un gran piacere, vuol dire che le cose vanno bene. E niente, allora senti, subito, partiamo in quarta. Che cosa state facendo di bello? So che state lavorando sodo ad un nuovo progetto, ad un secondo album, e quindi tocca a te, portavoce quest'oggi della band, raccontarci tutto.
1: Oggi, allora, in pratica in questo periodo qua siamo ovviamente Covid permettendo, perché purtroppo ci hanno sempre fermato, ma adesso che siamo ritornati ovviamente zona gialla siamo ripartiti con le registrazioni del secondo album. Ora come ora siamo l'album, il secondo album, piccolo spoiler, dovrebbe essere 11/12 pezzi. E un altro spoiler, tanto per dirlo, è che non sarà solo in italiano, ma ci saranno anche pezzi un po' in inglese. Basta, detto questo non dico più niente.
0: Bene, siamo qui per parlare del brano che andremo ad ascoltare al termine dell'intervista, dal titolo Vieni qua. Noi l'abbiamo già ascoltato, ci è piaciuto molto e vorremmo che voi, anzi che tu Marco, ci raccontassi un po' riguardo a questo pezzo.
1: Allora, intanto se vieni qua te lo dico subito.
2: No, magari, guarda, magari un viaggetto ce lo faremo volentieri.
1: Sottovoce, no scherzo, comunque vieni qua in poche parole è nato, c'era brutto tempo fuori, ok, pioggia, tuoni, io ero in casa da solo con la mia cagnolina e io di solito quando suono la chitarra acustica lei si addormenta, no? E allora a un certo punto ho iniziato a strimpellare un po' queste note molto reggae, soft, e lei

tutte le volte che suono così si chiude gli occhi e si mette a dormire. Allora da lì ho iniziato a cantare "Quando chiudi gli occhi, quando chiudi gli occhi pensi a me". E da lì allora è nata la canzone e via, botta, ho iniziato a scrivere tutto. È nato così, dal nulla, ma ha avuto comunque un'ispirazione lì al momento. Un po' come tutti gli artisti, diciamo. Sotto la pioggia, lì da soli, al buio, lucette soffuse, solito.

0: musica e novità.
1: Ritornando a parlare, non siamo molto curiosi in questo, ecco, hai spoilerato tanto, però qualcosa in più cerchiamo di estorcerla. Allora, parlando appunto di questo secondo album che uscirà, vogliamo sapere se musicalmente state seguendo la linea del primo o c'è qualche novità.
2: Allora, il secondo album sicuramente non sarà trap. No, è scherzo. Allora, il secondo album, lasciando stare la povera trap che avevo nulla contro di loro, tranquilli, sarà un po' più sul genere funky, psichedelico rock, ok? Perché il nostro bassista ha iniziato a sleppare di brutto il basso, allora abbiamo detto basta, dobbiamo fare un album per forza un po' funky. E poi io, amante della psichedelica alla Jimi Hendrix, rock perché ci piace il rock, e via così. Quindi saranno questi tre generi il fondamento, e soprattutto l'elettronica, il fatto di usare i sintetizzatori anni 80, e basta. Ci piace questo genere retro, diciamo, è un po' una sperimentazione del genere moderno, anche un po' all'italiana e con pezzi anche in inglese, come ho detto prima.
3: Siamo in dirittura d'arrivo, la luce rossa da parte della nostra regia si è già accesa, quindi siamo ormai agli sgoccioli di questo appuntamento di spazi. Prima di andar via, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Sui social invece ci trovate cercando la pagina Spazi. Bene, graditissimo ritorno oggi dei Trenema con Marco Bresciani, al quale cediamo la linea per i saluti finali e la presentazione del nuovo brano.
2: Saluti a tutti quanti gli ascoltatori, grazie di ascoltarci, grazie che ascoltate sempre. Faccio un saluto soprattutto alla mia band, che tutti i giorni siamo sempre insieme e ci sosteniamo a vicenda. Saluto Alberto Bellani, il batterista, saluto Andrea Montemagno, il bassista, saluto me stesso. e niente, senza prolungarsi più di tanto, bando alle ciance, ciance alle badanti. Vi lascio con il nostro brano tratto dal primo album Trenema, con Vieni qua.
4: Quando

Un giorno dalla redazione. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia che a suo dire, dopo aver speso molti soldi per la NATO, non prenderebbe in considerazione di essere coinvolta contro l'Iran. Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto a dimettersi, lo sostengono a gran voce i media inglesi. Starmer sarebbe sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Giornata importante quella di oggi per il calcio italiano, visto che è in programma l'elezione del presidente della FIGC. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. A fai caldo ancora notti tropicali in anticipo e quanto ci aspetta ancora per i prossimi 8-10 giorni. Il solstizio ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione. È tutto, più tardi.

Non vorrei dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: non decidi chi traga prima.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: a che torni a casa.
1: Nessun algoritmo,
2: nessuna intelligenza artificiale,
1: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
1: scelta con la mente
2: e con il cuore,
1: nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist,
4: the sound of memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Barman. Donald Trump intanto è tornato ad attaccare l'Italia e la Premier Meloni sul social truff. Dice che hanno speso molti soldi per la NATO, ma non prenderebbero in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per ora Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Si tratta di un pacchetto di poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro. Cultura, nessuna esclusione per Michele Mari, che continuerà a correre per il premio Strega col suo romanzo. L'ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. È tutto, a più tardi. Bentrovati, buon lunedì 22 giugno con il GR delle buone notizie. A Udine, due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafoglio contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. L'episodio risale al 18 giugno scorso, quando nel tardo pomeriggio due ragazzi usciti da una palestra hanno rinvenuto un portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente negli uffici della questura di Udine per consegnarlo. La passione per la Panda non conosce confini, lo dimostra l'edizione 2026 di Panda Pandino, il più grande raduno internazionale dedicato alla storica utilitaria torinese, che ha fatto registrare numeri da record richiamando il cremonese

ben 1219 equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. Tra le presenze più sorprendenti, quella di una coppia arrivata dall'Uruguay, testimonianza di un fenomeno che negli anni ha superato i confini nazionali, diventando un vero evento di costume. Ad agosto M&M's lancerà la prima versione senza coloranti dei suoi cioccolatini, dopo che Robert Kennedy Jr. ha lanciato la sua battaglia contro i coloranti artificiali nei cibi. M&M's ha deciso di investire milioni di dollari e lancerà la prima versione tutta naturale dei suoi cioccolatini. L'operazione però si sta rivelando molto più complessa e costosa del previsto. I ricercatori di Mars sono riusciti a ottenere repliche convincenti delle varianti rossa, arancione e gialla, usando ingredienti naturali come barbabietola e curcuma, ma non del blu e marrone, che quindi non saranno presenti nelle confezioni. Entrando in certe case si capisce subito che non sono state progettate per impressionare, ma per raccontare una storia. Quella di Cara Delevingne, in vendita nel cuore di New York, appartiene a questa categoria rarissima. Non è una semplice residenza di lusso, né uno di quegli appartamenti impeccabili che popolano il mercato immobiliare di Manhattan. È piuttosto un mondo a sé, un luogo che sembra nato dall'incontro tra una fiaba contemporanea, un set cinematografico e il diario personale di una delle personalità più eccentriche della moda internazionale. Affacciata sull'angolo più prestigioso di Gramercy Park, la penthouse dell'attrice britannica è tornata sul mercato per 9,45 milioni di dollari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Da Washington Trump accusa Starmer ha fallito su due questioni fondamentali, immigrazione ed energia, ha detto. Il portavoce del ministero iraniano degli esteri, Ismail Baighei, ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi ieri in Svizzera. L'Iran ha espresso il proprio punto di vista in modo molto chiaro ed esplicito. Il ministro degli esteri Arachki ha invitato la parte americana ad evitare di ripetere le proprie posizioni illogiche. Tre persone sono state fermate e portate in carcere con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le due ragazzine sono state ritrovate a Formia nella serata di domenica. Le persone fermate sono la madre delle due giovani, il compagno e il nonno. Fine vita, la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Foundation Jérôme Lejeune. Il professor Lejeune, ha sottolineato il Papa, era consapevole che sebbene la tecnologia possa essere d'aiuto alla medicina, non può mai sostituirla. L'estate è iniziata con un'ondata di calore molto intensa, ma spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione sembra destinata a peggiorare. I modelli matematici indicano che la bolla africana potrebbe spostarsi verso il nostro paese con punte di 39-40 gradi. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Sportful Dolomiti Race. Luca Cavallo stabilisce un nuovo record. Luca Cavallo ha vinto per il secondo anno consecutivo la Sportful Dolomiti Race, stabilendo un nuovo record della Gran Fondo, grazie a una fuga solitaria di oltre 100 chilometri. Il momento decisivo è avvenuto sulle rampe del Passo Duran, che ha consentito al corridore piemontese di consolidare il suo successo. Inaugurazione della nuova sede del PD a Belluno. È stata inaugurata la nuova sede del Partito Democratico nella città di Belluno, situata in Piazza Castello 23. L'evento, che ha avuto luogo sabato scorso, ha visto la partecipazione di oltre 50 persone. La sede è stata concepita come uno spazio politico, sociale e culturale, in vista delle elezioni comunali del 2027. Avvio della rete BWelluno per il welfare aziendale. Il progetto BWelluno, Belluno in rete per il welfare e il benessere, è stato lanciato dal Centro Consorzi, con l'intento di trasformare il welfare aziendale da semplice benefit a leva di sviluppo economico e coesione sociale. L'iniziativa mira a promuovere una cultura integrata del welfare nel territorio bellunese. Richieste per la Lavaredo Ultra Trail. La Lavaredo Ultra Trail continua a riscuotere un grande interesse, con oltre 20.000 richieste per soli 6.000 pettorali disponibili per l'edizione del 2026. Questa corsa, che si snoda attraverso le Dolomiti UNESCO, si conferma tra le più ambite a livello mondiale. Rinvio del tavolo al Ministero per la vertenza Hydrofeltre. Il tavolo di confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardante la vertenza Hydro Extrusion di Feltre è stato posticipato dal 1° al 20 luglio. Il rinvio è stato richiesto dall'azienda e dall'advisor BDO per consentire un approfondimento con il potenziale acquirente e presentare una proposta più definita. La FIOM ha preso atto di questa decisione, esprimendo la necessità di evitare ulteriori attese. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer si è dimesso da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha poi annunciato la sua candidatura ufficiale. Da Washington, Trump accusa Starmer, ha fallito su immigrazione ed energia, ha detto. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Tre persone sono state fermate con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, poi ritrovate ieri sera a Formia. Intanto proseguono le indagini, mattinata i carabinieri sono tornati a ispezionare alcuni appartamenti. Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati ai gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. Lo annuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale a Milano, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quello di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gravina. In attesa delle votazioni sono stati eletti i consiglieri federali. Per la Serie A confermati il presidente dell'Inter Marotta, il vicepresidente dell'Udinese Campoccia e Giorgio Chiellini, director football strategy della Juventus. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che prima di entrare in aula ha ribadito il senso della sua candidatura.
1: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
0: Ai mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. La Reggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista

0: con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin è ormai a solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wild card disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022 quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam e vincitrice di Wimbledon per 7 volte ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eh beh, insomma, la prima regola dovrebbe essere quella: telefoni spenti. Vabbè, suoneria ormai nessuno ce l'ha più, le compagnie produttrici degli smartphone spendono magari 800-900 euro di suonerie e con 100-200 euro fanno tutto il resto del telefono, però ormai è demodé avere la suoneria. Invece noi abbiamo la suoneria Kiss a volume tutta barra e basta, perché è l'occasione in ogni telefonata di riascoltare un po' di sana musica. Però a parte che la suoneria dovrebbe essere bassa, ma bisognerebbe proprio staccare tutto, perché sennò ti arriva il centro ricambi compatibili con la sua promozione proprio sullo starter di puntata. Però ce l'abbiamo fatta in tempo, avremmo potuto anche non raccontare questa cosa, perché non appena Giulia Mancini chiama noi siamo presenti, che il centro dei ricambi compatibili chiami oppure no. Tra l'altro adesso le telefonate di queste promozioni arrivano con l'intelligenza artificiale, no? Una volta si diceva col disco, adesso invece ci sono anche delle complicate telefonate interattive che, se non stai attento, parli mezz'ora con qualcuno o con qualcuna, perché spesso hanno queste voci avvenenti, e poi ti accorgi che invece di intelligenza artificiale si tratta. Ma non dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo parlare di ottima musica, quella che caratterizza ogni appuntamento di 7 va 5, ma che soprattutto, insomma, e soprattutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare la musica, le chiacchiere stanno a zero, via con i fatti. New entry zona 25, torna Kylie Morgan con The Hell Cover Girl Part 1,

Gran voglia di muoversi, non sarà certo il caldo a fermarci, però diamoci una calmata, perché con queste temperature, tutta questa energia, tutto questo zompetticchiare, no? In maniera country western può sembrare situazione esagerata. Comunque, a parte gli scherzi, un peperino come Kelly Morgan dal suo album che promette una vendetta, perché questo è solo il part one. You have Me at Today. Intanto Linda Ross.

è contenuta in The Early Years, il prezioso cofanetto che non deve assolutamente mancarvi, è quello che raccoglie tutti i successi principali di Linda Ronstadt. Ma attenzione, grande energia in zona 19, Catlano da

ci ha fatto sentire ancora Olinios do Fogueira, che scatena tutto quanto lo studio e naturalmente tutte quante le oltre 80 emittenti collegate. E su queste sonorità, un po' in ritardo per la verità, andiamo a salutare anche Jean Rodriguez, che però insomma è sempre lui il mago dell'emittenza, ci manda in onda su tutto quanto lo stato di Rio de Janeiro in FM. Ma sapete che naturalmente la sua preziosissima emittente si ascolta anche online, come sono online ormai tutte quante le emittenti che fanno parte del circuito Alte Radio, che quotidianamente si collegano con la redazione di 7va.fm. Abbiamo riaperto comunque in posizione 13 con i Million, che sono venuti fuori con Legend. Adesso è già tempo della posizione 10 più 7 per

che abbiamo ascoltato in posizione 13 era fantastica, energia ancora, con questa New Day in posizione 10, in attivo di ben 7 livelli, una posizione al giorno guadagnata da John Corby. E naturalmente New Day non poteva che essere proprio la classica song che va ad essere title track e quindi intitolare tutto quanto l'ultimo album di questo personaggione, che ha collaborato un po' con tutte quante le band principali del glam rock, quello puro, quello sanguigno, quello che ci piace. Ci spostiamo però adesso verso il pop. Sapete che la Ramstein 5 abbraccia un po' il meglio di vari generi, e allora lo sapete, è uscita ancora Melanie C, forse la più attiva di tutte quante le Spice Girl di una volta, e allora ancora freccetta verde verso l'alto, conquista della posizione 7 per il brano che intitola il suo ultimo platter. Si tratta di Sweet Melanie C.

È davvero riuscitissimo. E allora Melanie si può proiettarsi verso le zone alte della nostra graduatoria. Eccola qui che l'abbiamo ascoltata in posizione numero 7, aprirà le danze dell'edizione weekend in cui ascolteremo solo la crema della nostra graduatoria. Non spostatemi le finestre, soprattutto quella dell'orario, perché sennò poi dopo duriamo ancora 2 o 3 ore, perché la musica buona ce l'abbiamo e quindi si fa presto a rimanere incantati, ipnotizzati e proseguire. Invece stiamo un po' sforando ed è tempo di darci appuntamento tra 23 ore e 30 circa per il prossimo aggiornamento di Ram 7-5. Eccola qui, l'avete riconosciuta tutti, è Love Walk Is In, una delle leggendarissime dei Van Halen, che hanno riproposto, anche per ricordare il grande Eddie, una versione in Expanded Edition di 51-50. È tutto per il momento, te lo goda Chico Catenacci.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Nauti Radio Algo Day
3: From 7va.fm/Alter Radio Algo Day From 7va.fm/LTRadio.
4: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea, si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
5: Ciao, come va?
4: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
5: Certo, certo.
4: Perché stiamo parlando con Agrigento.
5: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
4: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
5: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
4: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
5: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
4: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso, provenendo proprio dalla sezione ritmica.
5: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, sono sempre stato così, quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
4: C'è sempre uno spazio di improvvisazione all'originalità, l'originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
5: Sì.
4: Eccolo qua che ce lo mandano subito.
5: Alla

0: Il link è disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili, setteva.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine, però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico: le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, perché Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, cioè belle col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye of Peter Sen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica è messo il Vaffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero questo pezzo qua. Vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, auf Wiedersehen.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora, eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo molto ritmato, molto divertente.

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
2: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
1: Sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su 7va.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su 7va.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
2: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
1: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
2: Ok, grazie a tutti, ciao.
1: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alteradio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodei, te lo auguro, da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/altiradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.
4: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso lunedì 22 giugno. Situazione prevista per oggi. Cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, con addensamenti irregolari nel corso del pomeriggio, a tratti anche intensi, associati a qualche breve episodio temporalesco da locale a sparso, specie nel bolognese, in modo particolare nell'area dolomitica. Mentre sulle Prealpi vicentine e veronesi i fenomeni saranno per lo più locali o sporadici. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature senza notevoli variazioni e un clima pienamente estivo, con valori superiori alla norma tra i 6 e i 7 gradi. Sono previste punte massime comprese tra i 29 e i 33 gradi nelle conche prealpine, tra i 26 e i 30 gradi a quote comprese tra gli 800 e i 1200 metri, e intorno ai 20 gradi a 2000 metri. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli a tratti moderati da nord a nord-est. Martedì 23 giugno, ancora tempo nel complesso abbastanza soleggiato, specie al mattino, con attività cumuliforme diurna che potrebbe ridurre in parte il soleggiamento, assieme ad una modesta o moderata instabilità termoconvettiva. Al mattino fenomeni assenti, dalle ore centrali aumento della probabilità nel bellunese e soprattutto nel settore dolomitico fino a medio-alta, per fenomeni da locali a sparsi, e sulle Prealpi vicentine e veronese fino a medio-bassa, per qualche rovescio temporale, con probabilità ovunque nulla a fine giornata. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature in prevalenza stazionarie, un clima sempre caldo di stampo estivo, con temperature superiori alle medie del periodo. Sulle Prealpi a 1500 metri minima di 17, massima di 23. A 2000 metri minima di 14, massima di 20. Sulle Dolomiti a 2000 metri minima di 14, massima di 21. A 3000 metri minima di 7, massima di 10. Venti nelle valli da debole mattino a moderati nelle ore calde a regime di brezza. In quota debole moderate dai quadranti settentrionali, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e a 10-20 km all'ora a 3000 metri. Mercoledì 24 giugno, mattinata ancora con tempo stabile e ben soleggiato, mentre nel corso del pomeriggio con una modesta o moderata attività cumuliforme prevarrà una nuvolosità irregolare, con tratti ancora soleggiati, ma con addensamenti localmente intensi associati a qualche isolato focolaio temporalesco. Temperature senza notevoli variazioni, un clima che si mantiene tipicamente estivo, con valori di temperatura diurna ancora superiori alle medie stagionali.

di circa 6-7 gradi. Sulle Prealpi 1500 metri, minima di 16, massima di 23. A 2000 metri, minima di 13, massima di 20. Sulle Dolomiti a 2000 metri, minima di 13, massima di 21. A 3000 metri, minima di 7, massima di 10. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza. In alta montagna, deboli a tratti moderati da nord a nord-est. A 5-10 km all'ora a 2000 metri e a 10-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza per giovedì 25 giugno. Tempo in prevalenza soleggiato al mattino, mentre la nuvolosità cumuliforme aumenterà al pomeriggio e potrà dar luogo a qualche sporadico rovescio, anche temporalesco. Tuttavia l'instabilità sarà meno probabile e meno estesa rispetto ai giorni precedenti, risultando contenuta sul Dolomiti piuttosto basso o nulla sulle Prealpi e la Pedemontana. Temperature in lieve contenuto aumento con valori superiori alla norma di 6-8 gradi. Venti in quota in prevalenza deboli settentrionali. Venerdì 26 giugno. Tempo ben soleggiato e molto caldo, con una modesta attività cumuliforme nelle ore diurne, localmente moderata, ma la probabilità di fenomeni convettivi sarà piuttosto bassa e qualora ci fosse sarebbe limitata alle Dolomiti. Temperature in ulteriore rilevamento e ben superiore alle medie del periodo, di circa 6-9 gradi, venti in quota in genere deboli a tratti moderati settentrionali. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Lunedì 22 giugno e martedì 23 giugno 4200 metri, mercoledì 24 giugno 4300 metri, giovedì 25 giugno 4600 metri, venerdì 26 giugno 4700 metri.

0: Introvati dalla redazione, tre persone in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia e sono in buone condizioni. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazzine. Gli esteri Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera. Torniamo alla cronaca. Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sull'A21 tra Torino e Piacenza. Le piccole di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion. Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gabriele Gravina. I candidati sono Giovanni Malagò, dato per favorito, e Giancarlo Abete. Sentiamo quest'ultimo che, prima di entrare in aula, ha ribadito il senso della sua candidatura.
2: Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale, sacrificare il presidente e pensare di continuare nello stesso modo senza un'assunzione di responsabilità non fa bene al mondo del calcio, e quindi questo è il senso della mia candidatura.
1: I mondiali 2026, dopo il flop all'esordio, la Spagna da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Yamal, la prima da titolare, impiega 10 minuti a trovare il gol. Poi Oyarzabal la chiude prima della mezz'ora con una doppietta in 3 minuti. A inizio ripresa Cucurella favorisce l'autogol di Altan Bakhti. La Reggio beffa invece per il Belgio di Rudy Garcia, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. Oggi tornano in campo Argentina e Francia. Con la vittoria nello scorso weekend, Lewis Hamilton è diventato il 41esimo pilota nella storia della Ferrari a vincere un gran premio valido per il mondiale di Formula 1. Il 41enne britannico ha quindi conseguito la prima affermazione a bordo di una monoposto di Maranello alla sua 31esima presenza ridata col cavallino rampante. Per Hamilton ora la storia si fa interessante, visto che dei 40 predecessori la stragrande maggioranza non si è fermata a un successo, ma ha concesso almeno una replica. Solo alcuni però sono riusciti nel bis immediato. L'ultimo è stato Charles Leclerc, che nel 2019 visse il battesimo dello Champagne a Spa, trionfando poi anche a Monza nella settimana successiva. Il fine settimana di Brno ha lasciato un segno profondo non soltanto sulla classifica del mondiale MotoGP, ma anche sugli equilibri interni di Aprilia Racing. La squalifica di Bezzecchi dopo l'episodio che l'ho visto protagonista con un Marshall nella sprint race ha trasformato un passaggio delicato della stagione in un potenziale punto di svolta. Ora il risultato è che il vantaggio del leader Aprilia si è drasticamente ridotto. Martin ormai ha solo 8 punti dalla vetta, mentre Marquez è risalito fino a 40 lunghezze dal romagnolo. In termini pratici, negli ultimi due Gran Premi, il pluricampione spagnolo ha recuperato 62 punti a Bezzecchi. Il tennis, la 44enne statunitense Serena Williams ha ricevuto l'ultima wildcard disponibile per il tabellone principale femminile di Wimbledon. Per Williams sarà dunque ritorno in un match di singolare dopo quasi 4 anni. L'ultima partita risale allo US Open 2022, quando perse al terzo turno contro Ayla Tomljanovic. La 23 volte campionessa Slam e vincitrice di Wimbledon

per 7 volte, ha già giocato un match di doppio dopo il rientro competitivo e ha ricevuto anche una wild card per giocare a Wimbledon in coppia con la sorella Venus. Williams conoscerà la sua avversaria al primo turno nel sorteggio di venerdì. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Va ora in onda
13: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: I re indiscussi della Miami Disco degli anni 70, KC and the Sunshine Band, fondati nel 1973 da Harry Wayne Casey, un collettivo multietnico che ha letteralmente plasmato il suono dell'epoca d'oro delle discoteche con una formazione massiccia. Hanno fuso funk, R&B e ritmo caraibici, il risultato una fabbrica di successi planetari, primi a piazzare 4 singoli consecutivi al numero 1 dopo i Beatles. Get Down Tonight è stato il loro primo storico brano ad avere un grande successo, e con la carica giusta della KC and the Sunshine Band diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: La carica giusta è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Andiamo avanti con la musica, con Barry White.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

Un super classico della musica soul, ritmo elegante, arrangiamento orchestrale da brividi e quel timbro profondo che ha fatto la storia. Non è magia, è solo l'amore che fa il suo corso. Questa è It's Only Love Doing Its Thing di Barry White, è del 1978, ma nel 1989 Mick Hucknall e i suoi Simply Red trasformarono questo classico di Barry White in una cover soul. Adesso un brano del 1979 che ha fatto la storia della funk, molti lo conoscono per la colonna sonora di Ghostbuster, direttamente dal loro secondo album, ecco la contagiosa energia di Ray Parker Jr. e Radio con You Can Change.

My Love is Waiting di Marvin Gaye, un brano che rappresenta un momento di vera rinascita. Siamo nel 1982 all'interno dell'album Midnight Love, lo stesso di Sexual Healing. Dopo anni difficili segnati da depressione, dipendenze e problemi finanziari, Marvin Gaye si rifugia in Belgio per ritrovare se stesso. Un brano che fotografa perfettamente quel ritorno alla vita, una guarigione spirituale che purtroppo rimarrà uno degli ultimi grandi regali della sua carriera. Adesso due grandi artisti, Charlie Wilson e Smokey Robinson.

0: due grandi artisti insieme con All My Love, una collaborazione nata da un sogno nel cassetto. Pensate che lo stesso Charlie Wilson ha confessato che lavorare con un pilastro della Motown come Smokey Robinson era il desiderio di una vita. Un'intesa nata in studio tra aneddoti del passato e l'inconfondibile sound R&B che unisce generazione. Due leggende, assoluto, una sola grande traccia.
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: Le novità della settimana.

Bay Bright si conferma un maestro nel creare atmosfere capaci di svoltare la giornata con la giusta dose di groove. Listen to Your Heart mescola perfettamente il soul classico con un R&B moderno ed elegante. La voce principale è affidata a Angeli. Invece Anderson .Paak ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il debutto alla regia nella commedia K-Pops al fianco del figlio Saul Rashid. Ha interpretato un musicista e ha contribuito con numerose canzoni alla colonna sonora. Una di queste è la collaborazione con Alissa nel brano Can't Get Enough, l'ultimo singolo estratto dalla colonna sonora di K-Pops.

Can't Get No Fera, Anderson .Paak. Il prossimo artista è Glenn Lewis, che ci offre un altro assaggio del suo prossimo progetto con il nuovo singolo Impression, un brano morbido che anticipa il nuovo album Overture in uscita tra pochi giorni.

C'è qualcosa di speciale nel diventare adulti, non semplicemente avere l'età per votare o per bere il primo drink in discoteca, ma quella maturità che arriva dopo i 40 anni. È in questa fase della vita che sta entrando Chrisette Michelle. Il suo nuovo singolo si chiama Flower Mama.

Era Chrisette Michele con Flower Mama. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Kate Edmund grazie al suo delizioso singolo estivo del 2015, Let's Get Together, è tornato con What You Gonna Do For Me.

Bay Bright con Listen to Heart, Lisa Anderson Paak con Can't Get Enough, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, Glenn Lewis Impression, la debuttante Nomi con Sweet Talk, Chrisette Michelle con Flower Mama, Kit Atmon, What's Gonna Do For Me, le sei novità di oggi di Black Coffee.

Due artisti e due amici si incontrano e decidono di collaborare con un nuovo progetto. L'album si chiama Giving It Up del 2006 di George Benson e Al Jarreau, dove ci sono brani precedentemente registrati da entrambi gli artisti, tra cui questa Brazen. Qui siamo invece nei primi anni 90 con uno dei brani più belli degli Incognito e più amati, e credo sia anche l'album che ha avuto il più grande successo commerciale per il gruppo inglese, con la voce di Mazalik. Il brano si chiama Still a Friend of Mine.

Still a Friend of Mine erano gli Incognito, ma quanta eleganza c'è in questo brano. Siamo in apertura del nuovo millennio ed è anche il brano di punta di Lovers Rock, il quinto album di Sade Adu. Ascoltiamo By Your Side.

Musica ad ascoltare a occhi chiusi, Sade con By Your Side, adesso Miss Monet insieme a Will Dowing. It's BJK calling Miss Monet.

Miss Monet si è messa in risalto nel programma The Voice, la versione americana, dove ha stupito la folla con la sua interpretazione di New Attitude di Patti LaBelle. L'abbiamo ascoltata in questo duetto con il re del soul sofisticato Will Dobbing, era The Groove With You. Celeste l'abbiamo conosciuta con questo brano che prende ispirazione da Sinner Man di Nina Simone del 1965, dal suo album debutto del 2020. Ascoltiamo Stop This Flame.

0: tanta buona musica anche oggi. Allora un grazie ai nostri radioascoltatori, un grazie per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Grazie per aver ascoltato Black Coffee, il passato e il presente della soul, funky ed R&B.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha accettato l'invio di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso per i dettagli in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Il primo round si è concluso con incoraggianti progressi. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Tre persone sono state fermate e portate in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le due ragazzine sono state, lo ricordiamo, ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. In chiusura un'ultima ora di sport. Giovanni Maragò, il nuovo presidente della FIGC, con il 68,58% dei voti ha superato al primo scrutinio Giancarlo Abete. Vi farò sentire orgogliosi di entrare in una nuova epoca del calcio italiano le parole di Maragò nel suo discorso programmatico, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.
3: Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo? Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo Soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Shola Ama.

Si intitola Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma, che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni. Uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato. C'è.

I Need You Tonight, In Excess, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima quale questa. Ti amo, mamma mia.

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone. Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica al 50% italiana, al 50% internazionale. In quest'estate 2026 e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di bagni, soprattutto in Liguria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino. E direi che la cosa tutto sommato non è priva di fondamento, ci può succedere. Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

Come detto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino di Tosa Erba dei locali stradini. Ovviamente prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è divertita come una pazza.

Anche Skin ha preso parte al nostro flipper quest'oggi, amici. L'estate per antonomasia è la stagione dei gelati, delle granite, ma anche delle bibite belle, fresche, ghiacciate, eccetera. E molto spesso queste

i Velvet con questa frizzante, brillante boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, quale estate, il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

0: Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.
1: Oh.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuto svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino, e le cose si stavano mettendo male. E lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore, che è stato velocissimo ed ha capito subito le cose ed è riuscito a salvare in extremis una festa che avrebbe potuto diventare un disastro. Questo bambino se la ricorderà, penso, per sempre, anche perché poi in queste feste un po' i bambini che non ti conoscono, i nonni che erano lì presenti, gli hanno fatto veramente una gran festa. Bravi!

Dopo un pezzo bello robusto qual è stato il Diablo dei Litfiba, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence, mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo. Ve lo ricordate, Johnny Hallyday?

0: Quest'oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper, ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose al 50% italiana, al 50% internazionale. La voce se ne sta andando, nonostante sia estate, ma so che c'è chi ha la raucedine e chi ha la laringite in questo periodo, io per fortuna no. Comunque la musica ritornerà al prossimo giro con me, con Marco Mari, con la prossima di Flipper. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'ascolto. Ciao!
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Mondiali, si prosegue con le gare del secondo turno, da sottolineare la prima vittoria della Spagna per 4-0 contro l'Arabia Saudita. Un altro punto per Capoverde, questa volta nel 2-2 contro l'Uruguay. Altro pareggio per il Belgio contro l'Iran, finisce 0-0. L'Egitto supera la Nuova Zelanda 3-1. Calciomercato, messaggio di De Laurentiis al prossimo tecnico che guiderà la panchina azzurra. Il Napoli sarà come da sempre forte, competitivo e attraente, ha detto il presidente. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che, se non avesse subito decine di infortuni, ha concluso, avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine. MotoGP, Marc Márquez vince a Brno in Repubblica Ceca in un weekend che ha visto Bezzecchi protagonista a suo malgrado per l'episodio con il Marshall e la relativa squalifica. Ogura e Bagnaia a completare il podio per una classifica generale che ora dice Bezzecchi 180 punti, Martin 172, Di Giannantonio 157 e Marc Márquez 140. Atletica, Leonardo Fabbri vince con la misura di 21,66 metri il getto del peso della finale oro dei campionati di società disputati nello stadio Raul Guidobaldi di Rieti, nonostante il caldo, al termine della competizione disputata con la maglia dell'Atletica Firenze Marathon, che l'ha visto esordire nella sequenza con un 19,33, poi subito il lancio vincente, seguito da un altro buon 21,60 per chiudere con 21,10 e 20,89 e un nullo. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano campione d'Italia, Venezia battuta 3-1 al termine delle 4 gare disputate in finale, l'ultima con il punteggio di 86-72 che chiude definitivamente il conto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Pomeriggio dalla redazione. In primo piano la vicenda delle piccole Alicia e Sara, la madre, il suo compagno, il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa in una casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone. È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, il 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui corpo è stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana, in provincia di Milano. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso invece in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour. Il calcio, poco fa Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente di Missionario, intervenendo durante l'assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Emozionato invece Malagò ha commentato: da solo non posso fare nulla, con voi possiamo tutto. E tutto alla prossima edizione.
5: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Pronto? Sì, pronto, le cozze gratinate.
8: Prego?
7: Per l'ordine.
8: Ordine? Quale ordine, scusi?
7: Delle cozze gratinate.
8: Cozze gratinate?
7: Cozze, mitilli.
8: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
7: E chi le ha ordinate?
8: Che ne so io.
7: Che facciamo, mo le buttiamo?
8: Ma scusi, ma lei chi è?
7: Supermarket.
8: Io non la conosco.
7: Quindi
8: non ho capito.
7: Le diamo a qualcun altro, casomai.
8: Che ne so io.
7: Vabbè, peccato, sono buone.
8: Arrivederci.

E con un bel cabaret di cozze gratinate incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: cercherai.
1: E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno, disperato, chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando, senza saperlo, la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: portare a casa la pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta alla tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la sfoglia, poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la buffa.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
1: Che roba è?
2: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
1: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
2: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
1: Ma di che cosa parla?

0: Shablo.
1: Sono un metro di meno, vedo solo il suo...
2: Concorsi di bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente e sfilando al centro del palco e verso il pubblico prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini ormai diventate virali sui social mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
3: Io ho vinto, magari.
2: No, non lei, quella che faceva la sfilata.
3: No, non per niente io.
2: Chi ha vinto?
3: Che ne so io.
2: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
3: No, non lo so.
2: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
3: Non lo so, guardi, quello che sbaglio non c'è niente.

0: sentito.
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
0: No, io non sono, non ne capisco.
1: Per la, per il disco della settimana, l'album.
0: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
1: Ah,
0: da
1: quindi
0: ieri sera mi hanno dato sto fastidio.
1: Allora potrebbe provare a accendere la radio casomai.
0: Io non lo so, ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
1: Ecco, senta col dottore che a volte per quanto riguarda anche la frequenza potrebbe fare qualcosa.
0: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata perché io questo non ne capisco.
1: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
0: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
1: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo.
0: No,
1: con...
0: io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
1: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
0: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
1: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
0: Prego, prego.
1: Ed il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi è la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e segna l'inizio dell'album con grande forza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
0: Di che sta parlando?
1: No. Di Mamma Mia.
0: Ha sbagliato numero?
1: No, quella degli ABBA.
0: No, no.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Hanno... A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, allora?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.

0: cari amici di Supermarket Show, ora come primo giorno della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al minor mercato indipendente. Quest'oggi è con noi un talentuoso virtuosista musicista che viene direttamente dal palcoscenico di Promuovi la tua musica di Fania di Croce, che ne approfittiamo per salutare. Lui è Jacopo, in arte J Sax. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, grazie.
0: Ciao, io guarda, ho piacere ad averti all'interno del nostro tra virgolette supermercato virtuale, perché il singolo che oggi andremo a conoscere è Echo React, che ho già ascoltato. Io amo la musica, amo il sax proprio come strumento musicale, molto sensuale, molto particolare. Il tuo brano veramente è qualcosa di divino all'ascolto. Però prima di andare proprio nello specifico a parlare del brano, direi di fare un piccolo panorama artistico su di te. Chi è J Sax?
1: Intanto ti ringrazio perché hai usato parole importantissime, soprattutto per chi come me musicista lavora, tende a produrre qualcosa che è ovviamente il risultato di un grande impegno. Chi è J Sax? È uno strumentista, un sassofonista romano che nasce suonando, quindi compie i primi passi nella musica suonando il pianoforte, e poi rendersi conto che il click vincente era con il sax, perché è l'espressione massima e naturale di tutto quello che io ho dentro, del mio mondo interiore. Ecco chi è.
0: Beh, quindi hai scelto uno strumento molto molto importante. Ricordiamo, nella musica degli anni 80 ad esempio, il sax era molto presente, cioè come strumento. Addirittura abbiamo avuto degli artisti in Italia, il primo che mi viene in mente ad esempio conoscere anche tu, Fausto Papetti, ha fatto proprio degli LP, dei 33 giri, risuonando canzoni famose con il sax. Quindi è uno strumento molto importante nella musica.
1: Esattamente, perché poi è uno strumento che pensa che nasce per una versione classica, perché poi nasce nell'Ottocento, però è diventato poi uno strumento versatile, per cui si accosta a tanti generi, diventando re all'interno del mondo jazz. Nel mio caso invece lo porto nel moderno, perché trovo che è possibile lavorare anche in quella direzione, su basi elettroniche, quindi sul lavoro che è molto più contestuale ad oggi, al mondo d'oggi.
0: E infatti voglio arrivare proprio a questo, al tuo singolo Echo React, che io ho già ascoltato con questa sonorità molto contemporanea, perché comunque tu hai utilizzato dei suoni, diciamo, contemporanei, odieri, di adesso, però hai mescolato la magia del sax. Quindi raccontaci un po' come nasce questo brano.
1: Echo React è un percorso, il mio secondo inedito, il primo fu Roman Brass. Questo è ovviamente un passaggio in più di maturazione. Echo che cosa intende? Echo è proprio quello che è un messaggio, è il linguaggio che nasce dalla mia anima, si trasmette al sax e vuole arrivare ovviamente all'ascoltatore. Quindi è un eco di quelle che sono emozioni, energie. The React, la seconda parte del nome del brano, è proprio perché è la reazione ad essere poi la parte importante, quindi il messaggio che arriva e che prende forma a seconda di chi lo ascolta e di quello che ovviamente è il suo background. Quindi Echo React crea un percorso emozionale che oggi trovo attuale, soprattutto per quanto riguarda il fatto di superare i propri limiti, mettersi sempre in gioco, reagire di fronte a tutte quelle che sono le sfide del quotidiano.
0: Esatto, che comunque la vita ce ne presenta di ogni, tutti i giorni, quindi poter in qualche modo riuscire a prendere di petto le situazioni positive, ma anche ovviamente soprattutto quelle negative. E ascolta, Jacopo, com'è il rapporto con il tuo pubblico? Cioè, chi ti ascolta dal vivo, come apprezza la tua musica? Nel senso, c'è positività nelle persone per quanto riguarda la musica strumentale, oppure c'è ancora un pochino più di nicchia, tra virgolette?
1: La parte strumentale è, ovviamente rappresenta un mondo che in crescita c'è sempre stato, e molto dipende anche dal grado di capacità del singolo musicista di raccontare qualcosa che arrivi. Io riesco ad arrivare a toccare le note di chi mi ascolta fermandosi, e la gioia più grande è quella poi di sentirmi dire grazie a te mi porto un'emozione, mi hai regalato un'emozione. Quindi quello credo che sia la cosa più gratificante che sto raccogliendo nella mia crescita personale. Quindi il sax è uno strumento attuale, tutto il resto lo deve mettere il musicista.
0: Jacopo, prima di ascoltare Echo React, dove poterti trovare sul web?

0: C'era una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe. Puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina, appena le infilava, il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica, che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale!
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E qui posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: Un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Non so, che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna.
4: Cosa? È potente.
0: Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
5: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine risolto un problema ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
5: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
5: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti ma felici.
5: Bella.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
5: Lei ha sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
5: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
5: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e anche da leader del partito laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto di potere. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo di tre persone, dunque si tratta della mamma delle due piccole, Valentina D'Acunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Maturità per oltre 500.000 studenti, si entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva il momento dunque del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su quattro discipline individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il calcio: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti. Ha superato al primo scrutinio Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi possiamo fare tutto. Le prime parole di Malagò dopo la proclamazione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

non quello piccolino tascabile, quello maxi formato, perché altrimenti non ci scrivi col pennarello punta larga a scalpello magari, che poi tra l'altro è controllato i livelli, che equivale un po', già che siamo ormai con l'estate addosso, in qualche maniera si sente la temperatura pure. Beh, insomma, equivale, diciamolo pure, al chiuso acqua, luce, gas, roba del genere, chiuso nel senso che se non paghi le bollette ti chiudono loro, però insomma si sa che è buona norma, quando è che si parte per le vacanze, dare una stretta a tutti i rubinetti in questione. A proposito di tutto, invece noi abbiamo le ruote larghe sulla console mobile, andiamo anche sulla sabbia asciutta tranquillamente, senza fermarci, e procedendo all'ombra del circolone, che poi si chiama ombrellone, insomma volevo ripetere ombra ombrellone ma non ci sono riuscito, continuiamo le nostre trasmissioni. Quindi quando tutti, oh, ma quando avete la pausa estiva, quando è che vi fermate? Noi ininterrottamente, come succede ogni anno anche d'estate, neppure a Ferragosto interrompiamo, siamo sempre con voi, perché non possiamo davvero farne a meno. Basta chiacchiere, partiamo con 8 tracce estrapolate dalla nostra

continua ad essere in posizioni di rilievo nella DJ K7. Abbiamo tutti quanti imparato a rendere orecchiabile questa, che orecchiabile non è perché lei è una purista del suono. Ha allungato e spalmato 6 minuti e 51, quasi 7 minuti.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオオールゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Nauti Radio Algo Day
0: From 7va.fm/Alter Radio Algo Day From 7va.fm/LTRadio.
3: E questo l'orario solito in cui la vostra radio del cuore collega tutto quanto il suo in con la redazione di 7va.fm. Le alte radio trasmettono Algo Day, trasmissione che è partita nel febbraio 2024 e che tutti i giorni tiene compagnia tutti coloro che la seguono e sono sempre più numerosi. Tra l'altro abbiamo il bollettino di A4F, qualcosa che stiamo imparando a conoscere grado per grado, ma senza troppi fronzoli e troppe introduzioni. Parliamo di musica e poi soprattutto l'ascolteremo anche un personaggio per cui ci ha fatto da gancio Super Antonio Petrino, che salutiamo senz'altro. C'è Magali, ci sei Magali? Ciao.
4: Sì, ciao a tutti gli ascoltatori di 7va, ciao a tutta la redazione, io sono Magali e sono davvero felice di essere qui con voi, grazie dell'invito Chico.
3: Grazie a te. Magali con l'accento sulla I, perché è una sì, che c'ha l'accento, ma che lo mette un po' dove le pare, perché sulla J non ci andrebbe, quindi...
4: Infatti.
3: È qui che è valida la nostra azione multimediale, no? Perché se facessimo solo radio ci sarebbe il problema, invece noi poi dopo abbiamo anche le riviste e potete imparare a leggere, imparare come che si scrive correttamente magari con l'accento insolito sulla I lunga, vabbè. Che poi tra l'altro è un vezzeggiativo inventato da te, che ti chiami Margherita, giusto per dirlo,
4: sì,
3: no?
4: Sì.
3: Vabbè, io ti voglio già bene di riflesso perché la mia mamma si chiamava così, però togliamo i romanticismi. Una storia bellissima che ti ha portato alla composizione, non so di quanto si possa parlare, quanto approfondire nei particolari, perché a volte si dice l'artista per creare deve avere un attimino questo malessere, questa sofferenza, questa quasi solitudine per essere concentrato.
4: Sì, infatti, infatti Delivery nasce in un momento davvero particolare, ho avuto molto tempo per stare con me stessa, non so se questo è un bene o un male ovviamente, e praticamente è nata questa canzone perché in seguito ad un infortunio sono stata costretta sulla sedia a rotelle, non potevo camminare, quindi mi sono addentrata nel social, perché non potendo avere vita sociale ho iniziato comunque a fare conoscenze, comunque era quello il mio modo, metodo comunque di comunicazione, e mi sono accorta che è anche brutto dirlo, oggi come oggi non esiste più la conoscenza solita e tradizionale, tipo in un cinema, un teatro, per strada, ma comunque le conoscenze che siano in amicizia oppure che possano sfociare in qualcosa di più avvengono tramite social, e quindi Delivery per me, giustamente come dice anche la parola, è come una consegna a domicilio dove ognuno di noi, non so, inizia a seguire magari la ragazza di turno, il ragazzo di turno, insomma, è tutto molto così virtuale, e quindi è nata Delivery, che poi è anche, mi sono ispirata anche molto a Gianna Nannini, perché quando si inizia magari così a chattare c'è uno scambio di foto e magari ti fanno i complimenti, sei bellissimo, bellissima, e quindi mi sono un po', diciamo così, addentrata sulla canzone Sei bellissimo, cioè sei bello, bello impossibile, diciamo, di Gianna Nannini, insomma. E questo è il delivery.
3: Eh beh, una volta c'era il tragitto casa chiesa, che ne so, adesso invece c'è Instagram, Facebook, roba del genere, no? Vabbè, è questo il mondo che cambia. Del resto, scagli la prima pietra chi non ha avuto una storia nata squisitamente in maniera virtuale. Però poi dopo ci sono, c'è tutta un'antologia anche di umorismo, no? Su quello che può succedere, perché le apparenze poi magari possono anche essere disattese, perché se uno spende un po' di tempo tra filtri e perizie varie,
4: infatti perché... vedevo delle cose su TikTok dove magari si era dato il primo appuntamento e magari dice: ma io non ti avevo conosciuto così, cioè praticamente sei completamente diversa. E quindi lui prende, mette in moto e se ne va, perché comunque alla fine è rimasto così deluso. Infatti,
3: comunque, attenzione al testo, ma è molto curata la confezione, gli arrangiamenti, tutto quanto, di cui magari parleremo dopo. Adesso ascoltiamo appunto Magalì con questa sua Delivery.

0: di Magalì, vi ricordo che ce l'abbiamo in telefonica, non vediamo l'ora di ospitarla proprio tridimensionalmente qua in studio, però l'importante però l'importante è per il momento portarti e portare la tua musica alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Quindi vabbè, abbiamo già spiegato prima il testo, l'abbiamo annunciato, in effetti ci sono queste citazioni bello impossibile verso la Nannini, quindi molto particolare, curato in ogni dettaglio, però sei stata anche aiutata negli arrangiamenti, giusto?
1: Sì, sì, sono stata aiutata da un mio caro amico musicista. Quando gli ho presentato il progetto, ovviamente io ero impossibilitata nel raggiungerlo, però facendo un po' l'equilibrista ho raggiunto Flavio Loponte, questo mio amico che ha una mansarda adattata e arrangiata a mini studio di registrazione, che mi ha curato gli arrangiamenti. Insieme abbiamo creato insomma questa canzone.
0: E beh, una tana magica che ha partorito questo pezzo particolare, però dalla regia mi dicono che abbiamo un altro pezzo da ascoltare, noi l'abbiamo già un attimino assaggiato, anche questo è molto particolare, molta attenzione per il testo, e questo qui si intitola invece Lascia stare, no? Dove c'è questo prendere armi e bagagli, baracche e burattini, così come si dice quando è che finisce una storia, no? C'è questa cosa particolare perché è quasi inusitato, no? Inaspettato, non concepito, perché prima c'è se l'amore scocca veramente è qualcosa di assoluto, di insostituibile, di irrinunciabile, e poi le cose cambiano.
1: È vero, e poi bisogna fare i conti con la realtà e dire vabbè, lascia stare, è stato bello finché è durato, amen, arrivederci e magari ci vediamo in una prossima vita.
0: Sono incoerenze, delusioni che davvero mal si concepiscono, no? Io dico che le cose dovrebbero durare, cioè l'amore è per sempre, poi veniamo sempre smentiti perché magari uno approfondendo prende anche lui la decisione, però diciamo la prende sempre quella persona un po' più incoerente, un po' più con la testa pazza, secondo me, che non ha abbastanza carattere, però vabbè, ce ne sono di soggetti di questo genere. E allora cosa vuoi dirci? Questo pezzo invece come è nato? È nato su una autobiografia, su un'esperienza autobiografica?
1: Sì. Sì, è nato su un'esperienza mia, dove comunque c'è stata una chiusura di una relazione, però io sono sempre per il positivo, nel senso che ogni fine secondo me ci riserva un inizio, quindi è anche una canzone di rinascita, perché per me bisogna sempre ricostruirsi, quindi come dicevi tu, se i rapporti ormai oggi come oggi sono così molto superficiali, alla fine se non stai bene in una situazione è inutile insomma prolungarsi, quindi amichevolmente ognuno prende le proprie strade, e poi magari domani ci possiamo riservare qualcosa di migliore.
0: Si dice vai.
1: È una canzone di rinascita, ricostruirsi sempre, ovviamente pensare sempre che ci sia dietro l'angolo qualcosa di bello, senza battersi, senza comunque, perché queste cose possono essere anche, diciamo così, traumatiche.
0: Si dice finché c'è vita c'è speranza, si chiude una porta, si apre un portone, tutte queste cose che ci aiutano molto nei momenti di difficoltà. Io aggiungo che la vita va vissuta e a volte non siamo stanchi di vivere, ringraziando Dio finché ce la dà, perché siamo spinti soprattutto da un'energia che è la curiosità. Certe volte, no, siamo sorpresi a pensare adesso voglio vedere proprio come va a finire, certo che non siamo nemmeno eterni, quindi abbiamo anche un tempo in cui consumare le mosse giuste, però noi adesso sentiamo questo pezzo interessantissimo, anche questo, quindi eccola qui Magalì con Lascia stare.

0: pensare, non pensare alle cose che mi hai detto. Lascia stare, senza me tu sarai più contento.
1: Beh, gustosa anche questa Lascia Stare. Abbiamo realizzato una bellissima doppietta con due bei pezzi firmati ambedue da Magalì, che abbiamo il piacere di avere in telefonica. Magalì, più che una promessa e una minaccia, torneremo ad essere elementi di disturbo e continueremo a interpellarti perché vogliamo sapere tutto di te. L'ultima domanda, perché abbiamo fatto tardi, perché sei una che, grazie a Dio, è di buona compagnia e parla parecchio. La domanda con il live: hai avuto esperienze, come le vivi, il palco, sì, che ti dice?
2: Sì, io ho avuto esperienze comunque con i live, ho fatto molte serate di piazza, ho fatto anche Miss Italia in Basilicata, la cantante, ho fatto la cantante del tour in Basilicata. I live per me sono sempre emozionanti, e ovviamente ho sempre c'è sempre quel timore di sbagliare, di fare gaffa, però è l'adrenalina che poi alla fine ti porta ad amare quello che è la musica, e comunque l'approccio anche con gli altri, perché comunque ti trovi a cantare di fronte a un pubblico a cui puoi piacere oppure no, però comunque già il fatto di creare una connessione di emotività e quant'altro ti fa sentire viva.
1: Eh beh, il senso del live, tra l'altro abbiamo citato la Basilicata, terra che è quella delle mie origini, quindi fai centro nel mio cuoricino, perché appunto Magalì è lucana, più precisamente di dove?
2: Io sono di Ferrandina, in provincia di Matera.
1: Benissimo, quindi insomma la Basilicata, lo sappiamo, la terra con due mari e tutte le sue particolarità. Benissimo, tanto torneremo, ripeto, ad averti con noi nel corso di qualche altra puntata di Algo Day, e ci si sente molto presto. Grazie Magalì.
2: Ti ringrazio, grazie mille, un saluto a voi.
1: Magalì, abbiamo ascoltata, la ringraziamo ancora. Algo Day termina qui per quanto concerne questo aggiornamento, ma tornerà domani alla stessa ora, sempre poliedrico e sfaccettato, il nostro programma in onda sulle oltre 80 Alte Radio, collegate con la redazione di Seteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Una sera dalla redazione, gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente Gerry Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città a bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato la svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre, e dunque scattato poi il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due ragazze, Valentina D'Acunto, con il compagno della donna e il nonno delle ragazzine. È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno del 2024 a Morsiano di Villa Minozzo, nell'Appennino reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Il tennis, ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Sinner ha parlato del suo stato di forma dicendo che si è riposato ed allenato bene ed è contento per la sua forma. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebimeteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebimeteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma,
4: ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio. Che i testi sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divin Codino. Più di 20 anni non

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Devo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/LTRadio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sportingo. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sportingo, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sportingo. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma, lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

Coppa del Mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le storie tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per Seteva.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 78.fm/Alte Radio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Una sera dalla redazione in primo piano il terremoto politico a Londra, travolto dall'impopolarità, Starmer si dimette da leader del partito laburista e da primo ministro britannico in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato da lacrime e commozione. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Progressi Stati Uniti-Iran dopo i primi colloqui in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori dell'AIEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Trump intanto torna ad attaccare la NATO dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, ferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La cronaca, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause del decesso non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città, dove erano previste temperature di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso. È stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato ad un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono state arrestate per aver organizzato il sequestro. Il calcio, a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti, ad Abete il 29%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò. È tutto, grazie per averci seguito. Bentrovati dalla redazione sportiva, è arrivato il giorno tanto atteso dal calcio italiano. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex presidente del CONI di Milano Cortina è stato così eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò raccoglie l'eredità di Gabriele Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Le prime parole di Malagò all'assemblea.
1: Veramente molto profondo, molto emozionante, proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
0: Veniamo adesso alle nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore sospeso in via cautelare. Durante i campionati tedeschi di marcia su strada gli sono state rilevate tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue. Schwarzer, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, ho detto sono innocente ma non mi difenderò, non ce la faccio più, non ho la forza. Ha parlato anche il suo legale, ha detto le controanalisi solo si analizzeranno il terzo campione di urina per cercare la verità. Veniamo ai mondiali di calcio con le partite in programma tra stasera e questa notte. Dal gruppo J Argentina Austria dalle ore 19, per il gruppo I Francia Iraq, ancora per il gruppo I Norvegia Senegal ma alle 2 di questa notte, e poi per il gruppo J Giordania-Algeria alle 5 di domattina. E Francia-Iraq potrebbe trasformarsi in una partita molto più lunga del previsto, perché la seconda gara dei Blues, in programma dicevamo questa sera a Philadelphia, è minacciata dai temporali attesi nell'area dello stadio. E la Turchia ha deciso di confermare Montella nonostante le 2 sconfitte in 2 partite, costate di fatto l'eliminazione ai gironi alla nazionale della Federazione Turca. È stata rinnovata la fiducia all'allenatore italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Questo non è un club, le parole del presidente della Federcalcio turca, sosteniamo il nostro allenatore, non cambiamo. Nell'ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Stati Uniti. Infine il tennis, ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica Jannik Sinner, ha parlato del suo stato di forma, ha detto che si è riposato e allenato bene ed è contento. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto ancora il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno, a un mese dalla sconfitta nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerúndolo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Sportful Dolomiti Race. Cavallo conquista il titolo con un nuovo record. Luca Cavallo ha ottenuto una vittoria straordinaria alla Sportful Dolomiti Race, aggiudicandosi il titolo per il secondo anno consecutivo e stabilendo un nuovo record per la Gran Fondo. La sua prestazione è stata caratterizzata da una fuga solitaria di oltre 100 chilometri, culminata con un attacco decisivo sulle rampe del Passo Duran, che ha permesso al corridore piemontese di consolidare il suo successo. Inaugurata la nuova sede del PD a Belluno. È stata inaugurata sabato scorso la nuova sede del Partito Democratico nella centralissima Piazza Castello 23 a Belluno. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, nonostante le elevate temperature. Questo nuovo spazio è stato concepito come un luogo di partecipazione politica, sociale e culturale in vista delle elezioni comunali del 2027. Lancio della rete BeWelluno per il welfare aziendale. È stata presentata la rete BeWelluno, Belluno in rete per il welfare e il benessere, un progetto promosso dal Centro Consorzi. L'iniziativa mira a trasformare il welfare aziendale da semplice benefit a leva per lo sviluppo economico e la coesione sociale, promuovendo una cultura del welfare più integrata nel territorio bellunese. Richieste record per la Lavaredo Ultra Trail. La Lavaredo Ultra Trail, una delle gare più ambite a livello mondiale, ha registrato oltre 20.000 richieste per soli 6.000 pettorali disponibili per l'edizione del 2026. Questo evento, che si svolge attraverso le Dolomiti UNESCO, continua a suscitare grande interesse tra i runner di tutto il mondo. Rinvio del tavolo al MIMIT per Hydrofeltre. Il tavolo di confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Hydro Extrusion di Feltre è stato posticipato dal 1° al 20 luglio. Questo rinvio è stato richiesto dall'azienda e dall'advisor BDO per consentire un ulteriore approfondimento con il potenziale acquirente. La FIOM ha preso atto di questa decisione, esprimendo la necessità di evitare ulteriori attese. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

vida. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia, questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian. There are

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026, infatti, si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: E poi molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twix con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Ears. Abbiamo parlato di Belle & Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Ears, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti, registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Stride e il loro nuovo singolo dal titolo You, You, You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

Puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella degli Afghan Whigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda, quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento, sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotz nel pezzo che si chiama Automatic da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima e adesso, buon ascolto con la musica.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
2: The Billboard History.
1: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
2: The American Hot 100.
1: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!
3: Visto scendere di notte dalle scale per cercare una soluzione o un rimedio. L'ho visto stendere le braccia verso il cielo in cerca di aiuto di un guaritore serio, per prendere le cose da buttare e lasciare solo quelle da tenere.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che

dal lunedì al venerdì dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.
2: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth Jazz.
3: Ed eccoci all'appuntamento Smooth Jazz. Apre Rob Dean e la sua Where and Where. Well and Where. Patrick Jeff Ryan.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di gran class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Well. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Questo è il bellissimo flauto di Ragan Whiteside e la sua Full Corpus. Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.